0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio, Silvio, Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Estelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo lunedì, ultimo giorno del mese di agosto, 31 agosto 2026, 14 gradi all'esterno percepiti come tali. Oggi si va a una piacevole massima di 23 con un humidex a 25, giornata interamente soleggiata. Nella notte si ritorna a 15 percepito a 14 e poi è previsto un tempo variabile per il resto della settimana. Domani ancora poche le possibilità di precipitazioni, che dovrebbero essere quasi garantite mercoledì, data il 90%, poi un residuo 40% giovedì, 60% venerdì e si ritorna a 30% per sabato. Questo è a lungo termine. Ancora più a lungo termine, ho sentito questa mattina che comunque il mese di settembre dovrebbe essere più che piacevole. Questa è la buona notizia.
3: Meglio così, voglio dire.
2: A parte sul fronte del traffico, che sarà un incubo, sentivo, sì. Perché oltre ai nuovi cantieri che riprendono, anzi a dei nuovi cantieri che non riprendono, che riprendono, poi i vecchi cantieri che non sono terminati, più il famoso campionato di ciclismo che dovrebbe già comportare i primi ostacoli a partire da questo fine settimana, magari sia verso la fine del mese. Quindi, insomma, prestate molta attenzione e onde possibile privilegiare
3: onde
2: i mezzi
3: su onde
2: di trasporto pubblico.
3: Anche ieri tornando alla riva sud era un incubo con la storia che hanno asfaltato, sì. Però era giusto, hanno asfaltato da Brossard a venire a Montre, quindi bene. Tutti i ponti erano bloccati ieri sera. Va bene,
2: okay.
3: La notte dei pensieri, Michele Zarrillo.

0: Alle 6.20 tutto il meteo, minuto per minuto. Alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità. Alle 6.45 la storia ci insegna. Alle 7 il primo giornale radio della giornata. Alle 7.20 l'oroscopo. Alle 7.30 la rassegna stampa. Alle 8 un altro giornale radio. Alle 8.20 lo sport. Poi se ce la facciamo prima delle 9, se no subito dopo, il nostro Gino Brambilla dello sport che brilla. Alle 9.15 abbiamo anche l'appuntamento con Aldo Ricciuti per parlarci di immobiliare. E alle 9.45 daremo uno sguardo alle caricature del giorno, per poi salutarci alle 10 per cedere il passo al resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica.
1: Ciorma, questo silenzio cos'è? Sveglia, tutti a rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca. Possibile che nessuno si muova, ma sono noi il comandante.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Bella giornata oggi, di cui vi consiglio di approfittare. 14 gradi percepiti come tali all'istante, sole che è sorto alle 6.14, tramonterà alle 19.35, i venti soffiano da 7 a 11 km orari dal versante nord-orientale. Oggi il tasso d'umidità attualmente si situa al 94%. Giornata interamente soleggiata, piacevole massima di 23 con un umidex che la porta a 25, nella notte 15 percepito a 14. Domani un po' più nuvoloso, 24 la massima, 18 la minima, 40% le possibilità di precipitazione, decisamente nuvolosa e piovosa. La seconda giornata del mese di settembre, mercoledì, con una massima di 22 e una minima di 18. Giovedì 40% residue precipitazioni, 25 la massima, 17 la minima. Venerdì si ritorna al 60% per le precipitazioni, 23 la massima, 16 la minima. Sabato ritorno invece di condizioni più soleggiate, 22 la massima, 15 gradi sarà la minima. Per quanto concerne la nostra bella luna, beh, ricordo che adesso stiamo andando verso l'ultimo quarto di luna, che avremo proprio il 4 settembre alle 3.51, per darci la luna nuova il 10 settembre alle 23.26.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: I soliti rallentamenti a quest'ora, soprattutto per quanto concerne l'accesso al tunnel ponte Louis Hippolyte La Fontaine, 25 che è già lenta nella prima parte a Terbonne, poi ritrova importanti ingorgo all'ingresso del tunnel ponte Louis Hippolyte La Fontaine, addirittura da prima di Sherbrooke stamattina, anche in senso opposto comincia già a essere occupato. La metropolitana ovest è bloccata da Saint-Lonard des Carrières, la 15 in modo particolare alla Saint-Jean-Rockland, la 13 alla 440. Accessi ai ponti già complicati questa mattina, anche per via dei lavori sul ponte Victoria, quindi è più intasato già a quest'ora l'accesso al ponte Samuel de Champlain e al ponte Mercy, in modo particolare da Kanawha, che è veramente difficile la situazione. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Parla molto di elezioni. Si parla molto di elezioni, dicevo, sia provinciali che federali. Quarto giorno della campagna elettorale, che è stato caratterizzato ieri dalla presentazione del piano finanziario della coalizione Avenir Québec di 9,7 miliardi in impegni elettorali su 5 anni, di cui 8 miliardi non ancora annunciati. Dall'altra parte, invece, difesa della lingua francese per Paul Saint-Pierre Plamondon, che ha proposto tra le altre cose di estendere la legge 101 ai Cégep, di innalzare i requisiti di conoscenza della lingua francese per i permessi di lavoro e di indagare addirittura sulla lingua di socializzazione dei giovani per controllare il declino del francese. Si parla proprio di verificare che lingua parlano nei corridoi delle scuole. Parlando di elezioni, oggi ricordo gli elettori si recheranno invece alle urne in 3 collegi elettorali federali, tra cui uno qui nel Quebec, che è tra l'altro il più conteso, è quello della regione del Saguenay-Lac-Saint-Jean. Staremo a vedere, ne parleremo comunque durante il GR di questi. Ce n'è uno in Ontario, uno in British Columbia e poi questo qua a Le Fjord qui nel Quebec. Google Maps ha rinominato il lago Ontario in Lago d'America per gli utenti statunitensi. Il nome rimane invariato per gli utenti canadesi e gli utenti statunitensi invece vedono ora il nome Lago America per il quinto lago più grande. Per i canadesi si continua a vedere Lago Ontario. Google ha giustificato il cambiamento in un breve post affermando di voler riflettere i cambiamenti di nome provenienti da fonti governative ufficiali. Il colosso anche del web ha anche specificato che gli utenti dei paesi diversi da Canada e Stati Uniti vedranno presto entrambi i nomi contemporaneamente, Lago Ontario e poi tra parentesi Lago America, che è un po' quello che era successo anche per il Golfo del Messico. E poi il ritorno a scuola si preannuncia ancora più difficile per gli automobilisti rispetto agli anni precedenti a causa dei numerosi cantieri che limitano l'accesso all'isola e all'aumento del numero dei veicoli sulle strade. Vi daremo dettagli nel corso del giornale radio, ricordando tra le altre cose che forse conviene utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, considerato che la benzina oggi è a $2 al litro.

0: chinchenya.
1: Secondo me abbiamo cambiato settimana.
2: Anche giorno,
1: Credibile.
2: E domani, secondo, adesso io non sono sicuro, ma domani cambieremo mese.
1: No, addirittura.
2: Io questo sospetto domani.
1: Mamma mia.
2: Però ragazzi, non si sa mai, staremo a vedere.
1: Oggi rimane comunque il 243esimo giorno della 36esima settimana.
2: Lo sapevo.
1: La luna è calante, gibbosa, è illuminata al 90,4%.
2: È incredibile. Perché nel 1848 al caffè Pavillon, che noi frequentiamo spesso, sulla Wachtelgleichs di Vienna, viene eseguita per la prima volta la marcia di Radetzky. Tan tan ta da. No?
1: Credo.
2: Infatti lì ho avuto problemi a bere il caffè perché mi metteva agitazione quel ritmo qua. Scritta da Johann Strauss.
1: Oppure quell'altro che fa. Adesso un po' confuso.
2: Non sei confuso.
1: Facela sentire.
2: Adesso io non mi esibisco.
1: No, perché non sai scrivere la Radetzky. Prova a scriverlo lì e sentire se è quella che dico io. Intanto vado avanti.
2: Ma secondo me non è quella che dice. È quella che dico io.
1: Sei sempre dici.
2: No, è quella che dico io.
1: Non dici quello che te. Ascoltala.
2: Marcia di Radetzky. Un attimo, è che la devo cercare. Vai avanti. Marcia.
1: Radetzky si scrive TZKY.
2: Marcia.
1: Intanto vi dico che nel 1867 a Parigi, dove era nato, muore a 46 anni tra le braccia della madre il grandissimo scrittore e poeta Charles Pierre Baudelaire. Lo scorso anno era rimasto paralizzato sul lato destro del corpo per un ictus. La morte è giunta dopo una lunga agonia a causa della sifilide. Ai ai, veramente.
2: E questa che tutte le persone vanno dietro con le mani, sì. Cioè battono le mani.
1: Bene. Quindi dicevo, Les Fleurs du Mal, se non avete mai letto lo suggerisco. È un po' triste,
2: insomma.
1: In meno che si possa dire.
2: Già la sua fine è triste, comunque. Ma parliamo del.
1: Ma parliamone.
2: Nell'East End di Londra, nel 1888, viene trovata uccisa Mary Ann Nichols, una prostituta conosciuta col nome di Polly. È la prima vittima di Jack lo Squartatore. Il corpo martoriato della 45enne viene trovato alle 4 del mattino a Bucks Row davanti al mattatoio. 138 anni fa.
1: Nel 1897, dopo molte variazioni all'invenzione originale, l'inventore americano Thomas Alva Edison ottiene il brevetto per la versione definitiva del cinetografo, un apparecchio che permette di registrare immagini in movimento da visualizzare poi con il cinetoscopio. 129 anni
2: fa. Mamma mia, avevano dei nomi una volta, eh? Nel 1913, Fiera di Primerio, in provincia di Trento, inaugurata una lapide di marmo dedicata all'ingegner Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, a cui era nato nel 1799. La lapide in broccatello rosso di Verona, con lettere in oro, viene murata sulla facciata di quella che era stata la casa di Negrelli, oggi usata come caserma. Bene, abbiamo anche lì dato un contributo ad abbreviare le vie marittime nel mondo. E lì nacque la famosa frase: le vie marittime saranno tue se cederai.
1: Nel 1946, dopo la pausa imposta dalla Seconda Guerra Mondiale, si riapre in questo giorno a Venezia la mostra internazionale di arte cinematografica, giunta alla 7ª edizione. La mostra si avvale della direzione di Elio Zorzi, 80 anni fa.
2: Pensa che nel 1955, in occasione del Poverama di Chicago, la General Motors presenta la Sun Mobile, la prima auto al mondo alimentata con energia solare. Hai capito? 1955,
1: L'ha nascosta subito.
2: L'ha nascosta il giorno dopo.
1: La Exxon Valdez che gli ha detto: "Uè nani, quella roba lì non la vogliamo più vedere noi, perché stiamo
2: almeno
1: producendo...
2: per un 50-60 anni.
1: Anche questi barili qua di petrolio cosa ne facciamo? Noi si è cominciato a riscaldare le robe con... Beh.
2: Vabbè.
1: 1957, auguri alla Malesia che in questo giorno dichiara la propria indipendenza dall'Inghilterra di cui era protettorato. Oggi compie 69 anni la Malesia.
2: Nel 58 è Ercole Baldini, grande ciclista, il campione del mondo di ciclismo su strada a Reims, nella regione francese della Marna. Chiude la gara in linea di 276 km in 7 ore e 29 minuti, precedendo il di oltre 2 minuti il francese Louison Bobet. Bravo.
1: Grazie. Prego. 1969, Rocky Marciano, che famoso pugile, muore in un incidente aereo nello stato americano dell'Iowa insieme al pilota del suo aereo, un Cessna 172, precipitato per le proibitive condizioni meteorologiche. Marciano avrebbe compiuto 46 anni proprio domani, il giorno seguente. Caspiterina, 57 anni fa.
2: Nel 73, altro decesso, ma è a Palm Desert in California. Muore 79enne il regista John Ford. Nella sua carriera ha vinto per 6 volte il premio Oscar, di cui 4 come miglior regista. Molto attivo nel genere western, aveva diretto tra gli altri L'uomo che uccise Liberty Valance.
1: Il 27 novembre arrivano a Montreal, signore e signori, ma nel 1973 i Pooh pubblicano il loro Parsifal, sesto album in studio. Tra le 9 canzoni, Io e te per altri giorni, Infiniti noi, destinate a diventare alcune tra le canzoni più note del gruppo. Ed è il primo album in studio in cui collabora il nuovo bassista, un certo Red Kanzian, che ha preso il posto di un altro certo Riccardo Fogli.
2: Adesso si sono riuniti con...
1: Vengono qua a Montreal il 27 novembre.
2: Non sapevo.
1: A Rialto, sì signore, grazie al nostro amico Ralph Butti.
2: Benissimo.
1: Bene.
2: Contento.
1: Grazie.
2: George Harrison.
1: Wow.
2: Che
1: cioè adesso...
2: È un po' te come view.
1: C'ho la pelle d'oca.
2: Basta.
1: L'hai beccato una volta, non insisto.
2: No, ma se vuoi lo ripeto.
1: No, per l'amor di Dio.
2: È riconosciuto colpevole di plagio. Secondo il giudice... La partitura del coro di My Sweet Lord è identica a quella di Is So Fine.
1: Se vogliamo proprio dirla tutta,
2: voglio dire, è sempre una canzone che vai. È un successo delle Chiffon nel 1963. L'ex Beatles dovrà pagare una somma che supera il $500,000. Magari se la troviamo facciamo la comparazione. Non penso però.
1: 1987, Bad di Michael Jackson fissa un altro record, quello di prevendite per un nuovo album. 2.250.000 copie. È il suo primo lavoro in studio dopo l'enorme successo di Thriller del 1982, che di copie ne vendette 35 milioni. Questo avviene 39 anni fa.
2: Ascolteremo Bad, dunque la 1996 finisce in tragedia la corsa per le strade di Parigi.
1: Comunque 97.
2: Sì, scusa, 97. Per sfuggire ai paparazzi nel sottopassaggio stradale dell'Alma perdono la vita la principessa Diana d'Inghilterra e il compagno Dodi Al-Fayed. 29 anni fa,
1: mamma mia, ragazzi.
2: Grazie.
1: Parlando di principi, non hai detto che nell'89 la principessa Anna d'Inghilterra e suo marito, l'ex marito Mark Phillips, annunciano di essersi separati. Sono genitori di 2 figli, si erano sposati nel novembre del 73.
2: Nel 2011, la dici tu dopo o la diciamo adesso? Perché la radio canadese, Radio Nazionale Canadese, reinserisce nella propria programmazione Money for Nothing, il successo dei Dire Straits del 1985. Il brano era stato bandito all'inizio dell'anno per la protesta di uno ascoltatore che riteneva inaccettabile l'uso della parola fagot, frocio, nel testo della canzone. Succedeva solo 15 anni fa.
1: La storia più vicina a noi, oltre a quella che ho appena menzionato io, nel 1527 John Ruth scrive al re Enrico VIII per descrivergli il Labrador, che ha appena trovato così lì. Ha detto: guarda, c'è una roba.
2: Ci sono qua. I pini, ci sono
1: pini, c'è qualche
2: fiumiciattolo.
1: Gli animali strani che dicono qua caribù, ma non lo so.
2: Sono grossi, però,
1: 1666. Nuovo censimento effettuato da Jean Talon qui nella Nouvelle France, dove risultano 3215 abitanti di discendenza europea, 2034 uomini, 1181 donne, tre notai, tre insegnanti,
2: un avvocato,
1: tre che si occupano di serrature. Come 5 chirurghi, non è male,
2: non è male. 5 chirurghi, non è male.
1: Poi ci sono.
2: Ma che pulivano le strade e asfaltavano?
1: 5 panettieri.
2: Ah, beh, buono. No, è interessante perché è un bel censimento.
1: La colonia si compone principalmente di tre istituzioni, di tre edifici piuttosto, dove abitano 528 famiglie.
2: Oh là là. Erano già palazzi.
1: Allora. E me, caspiterino.
2: Vabbè, bravi.
1: Anche dopo Montreal, la città più importante è Trois-Rivières all'epoca.
2: Eh beh, no, Trois-Rivières ancora oggi è una bella cittadina.
1: 1903 viene inaugurato l'Auditorium de Québec, che io ti posso dire ho calcato il palcoscenico perché è diventato poi...
2: Che l'hai rifatto, l'hai pitturato?
1: No, ci ho recitato. Adesso si chiama Le Capitol, Théâtre Capitol. Ah, oui. Molto bello. Ah, oui. E ero anche l'hotel sopra, chiaramente.
2: Certo.
1: Noi artisti. Bellissima camera.
2: Voi bianchini avete...
1: Bellissima camera. Sai quelle ipermoderne? Solo che il problema era tutta nera. Cioè anche il bagno era nero, non si vedeva una
2: massa.
1: Ma di meno. 1907 viene inaugurato il secondo Wimetoscope, che è questo luogo particolare dove fanno vedere delle immagini in movimento di quell'altro che l'ha inventato ieri. Praticamente un cinema, ma...
2: Un cinema, ma, voglio dire... Sì. Andiamo a vedere qualcosa che si muove più
1: 1907 caso. Si muoveva, però lento. C'era qualcuno che l'accompagnava al pianoforte.
2: Ah, sì, è vero, per dare la musica.
1: 1937, importante per il teatro québécois, perché in questo giorno il Père Émile Legault, è un prete, fonda Les Compagnons de Saint-Laurent, che è la prima compagnia teatrale del Québec. Proprio a Ville Saint-Laurent, tra le altre cose, da dove vivo io, noi artisti.
2: Ma c'è
1: 1941. Viene creata una divisione della fanteria femminile in Canada. 1941, caspiterina, complimenti. Nel 1944 i soldati canadesi attraversano la famosa linea gotica che sta proprio al sud di Rimini, tra le altre cose, durante la guerra. Entrano nella Valle del Po, in questo giorno, nel 1944.
2: Hanno fatto fatica, un po' paludosa la Valle del Po.
1: Beh, non lo so, però senz'altro fatica, perché quando si è in guerra si fatica comunque. 1976, curiosità, Caroline Bowes diventa la prima donna a correre attraverso il Canada. 139 giorni per percorrere 3840 miglia. Partita da Halifax, è arrivata a Burnaby in Columbia Britannica.
2: Sì, ma io
1: di corsa.
2: Sì, ma mi chiedo una cosa. Non hai niente da fare.
1: 1988 alla Camera dei Comuni il governo Moroni fa adottare l'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti.
2: Grosso.
1: Bei tempi.
2: Bei tempi.
1: 1988 viene inaugurata TV5 Quebec Canada.
2: Ah,
1: attenzione, Quebec Canada.
2: Che è nel vecchio porto la sede.
1: Nel 2001 la statua di René Lévesque viene installata a New Carlisle, dove era nato, altre cose. Nel 2011 chiude il ristorante Le Madrid, che era molto conosciuto sull'autostrada, questi dinosauri enormi.
2: Ma è parzialmente riaperto.
1: Ah, ok.
2: È parzialmente riaperto.
1: Notizia dell'ultimo ora.
2: No, lo so perché c'è andata.
1: Nel 2013 viene creato il sindacato Unifor. Nel 2014 chiude, ahimè, il Cinepark Saint-Nicolas. Dopo 45 anni di esistenza, ho finito.
2: Chissà quanti bambini sono nati.
1: Anzi,
2: no.
1: Ho un'altra curiosità.
2: Dammi.
1: Visto che ti piace il baseball,
2: nel
1: 1946.
2: Grazie per la maglietta.
1: Prego. 1946 Dimmi. Ci sono 5.000 fan di baseball che si siedono
2: dove?
1: Nello stadio dei Braves, senza rendersi conto che le sedie erano appena state pitturate.
2: Ah, vabbè, ma anche quelli che hanno concesso di andare lì a sedersi.
1: I proprietari dei Braves hanno offerto di pagare
2: pantaloni
1: per il netwire. Hanno ricevuto 18.000 domande di rimborso.
2: E chi è che, voglio dire, senz'altro quello che ha dato l'accesso è stato licenziato, ha cambiato lavoro quello lì, vabbè.
1: Credo che anche l'imbianchino ci abbia rimesso un paio di pennelli, vabbè.
2: Infatti il proverbio dice che tutti i guai sono guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Voilà.
1: Vero, Ivan?
2: Beh, a proposito, se hai due biscottini, io approfitto.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Si complica ulteriormente già quest'ora, incidente prima della ponte sulla Riviera dei Mille per la 15 direzione sud, la 13 anche blocca la 640 questa mattina, non solo alla 440. Un paio di incidenti anche per la metropolitana ovest, ce n'è uno subito dopo le Champs-Georges-Anjou, quindi adesso è lenta da Marien, poi ce n'è un altro subito prima di Pinneuf e infine rallentamento importante anche da Rockland. L'accesso a Samuel de Champlain a quest'ora è lento dalla 30 per l'autoroute de Canton de l'Est, bloccato anche l'accesso da entrambe le direzioni per il ponte Mercier, il ponte Jacques Cartier tutto al completo, Victoria ci sono i lavori in corso che complicano anche la situazione, poi c'è un incidente anche prima di accedere al tunnel ponte Louis-Polyte La Fontaine, questa volta però direzione Montreal, prudenza e pazienza mi raccomando.
1: Giornale radio CFMV 1280.
2: Il quarto giorno della campagna elettorale ieri è stato caratterizzato dalla presentazione del piano finanziario della coalizione Avenir Québec e del piano del Parti québécois per arginare il declino della lingua francese. La premier del Québec, Christine Fréchette, ha presentato un piano finanziario della CAQ da 9,7 miliardi di dollari in impegni elettorali per 5 anni, di cui 8 miliardi non ancora annunciati per il periodo 2026-2030 in vista appunto di queste elezioni generali del 2026. La CAQ promette tra l'altro di rafforzare anche i servizi per le donne in tutte le regioni del Quebec. Paul Saint-Pierre Plamondon ha invece proposto, tra le altre cose, di estendere la legge 101 ai CEGEP, di innalzare i requisiti di conoscenza della lingua francese per i permessi di lavoro e di indagare sulla lingua di socializzazione dei giovani per contrastare il declino del francese. Il Parti québécois starebbe infatti valutando la possibilità di introdurre la lingua di socializzazione per gli adolescenti nelle scuole nell'ambito del suo piano per invertire il declino e per invertire il peggior declino del francese della storia del Québec, come lo ha definito. Un governo del PQ richiederebbe ai giovani di migliorare le proprie competenze linguistiche in tutte le materie scolastiche ed esaminerebbe la loro scelta della lingua per conversare tra loro nei corridoi delle scuole. Quebec Solidaire ha presentato un piano in 7 punti per affrontare la crisi abitativa che affligge gli abitanti della provincia. Il suo piano per l'edilizia prevede la costruzione di 50.000 unità abitative sociali e la tassazione al 100% delle plusvalenze immobiliari. Il Partito Liberale del Quebec vuole porre un limite invece agli aumenti degli affitti nelle residenze private per anziani, senza però specificarne l'importo. E infine il Partito Conservatore del Quebec promette di abolire l'imposta sulle vendite del Quebec sui beni usati. Una misura che, a dire di Éric Duhem, il leader, incoraggerebbe l'economia del riuso. E infine l'ex superministro della CAQ, Pierre Fitzgibbon, è entrato in campagna elettorale, una manna dal cielo agli occhi degli avversari di Christine Fréchette che cercano di guadagnare consensi riportando alla luce il fantasma di Northvolt. Stimolato dal candidato economico del Parti québécois Stéphane Paquet, che afferma di averlo già avvertito dei rischi di intraprendere questa avventura, Pierre Fitzgibbon ha rotto il silenzio ieri per difendere la sua gestione nel settore delle batterie e negare qualsiasi incontro con il deputato del PQ. E parlando di elezioni, oggi gli elettori si recheranno alle urne in 3 collegi elettorali federali situati in Quebec, Ontario e Columbia Britannica. I collegi elettorali dell'Ontario e della Columbia Britannica sono considerati già roccaforti liberali, entrambi sono stati rappresentati da ex ministri. Ma in Quebec, in un collegio vinto dai conservatori per 4 volte consecutive, i risultati potrebbero essere più incerti. Questo collegio elettorale del Quebec, situato nella regione del Saguenay-Lac-Saint-Jean, ha visto una competizione serrata nelle elezioni scorse del 2025. Conservatore Richard Martel, figura molto popolare nella regione, aveva vinto il seggio superando il candidato del Bloc québécois Marc Saint-Hilaire di 1.499 voti e il candidato liberale Stéphane Proulx di 1.536 voti. Nessun altro candidato ha ricevuto più di 1.000 voti. Questa primavera Martel è diventato il 5º parlamentare a lasciare il gruppo conservatore dopo aver accettato un incarico al Senato. Daniel Gobey, ex presidente dei produttori lattiero-caseari del Quebec, si candida con il Partito Liberale. Tra i suoi avversari figurano Caroline Dubé, candidata del Bloc québécois, e Régis Gaudreau, candidato conservatore. Il futuro politico invece di Nate Erskine Smith rimane incerto, ha deciso di non ricandidarsi in questo collegio elettorale dell'area di Toronto. Eletto per la prima volta nel 2015 con oltre il 67% dei voti, Erskine Smith, noto per la sua schiettezza, ha ricoperto brevemente anche la carica di ministro. Si è dimesso per candidarsi alla leadership del Partito Liberale dell'Ontario. Si è ritirato dalla corsa dopo non essere riuscito ad ottenere la nomina del partito in tale collegio elettorale di Scarborough Southwest. All'inizio dell'anno il suo ex responsabile della circoscrizione Tanvir Shanawats tenterà di succedergli e dovrà affrontare la candidata dell'NDP Shannon Devine e il candidato conservatore Jim Sibros. E infine Jonathan Wilkinson, ex ministro sotto Justin Trudeau, si è dimesso da Parlamento dopo essere stato nominato ambasciatore presso l'Unione Europea. Nell'aprile 2015 ottenne quasi il 60% dei voti in questo collegio elettorale della Columbia Britannica. Per succedergli, i liberali hanno scelto un ex consigliere senior del primo ministro, Brendan Calley, vice capo di gabinetto di Mark Carney. Il candidato conservatore Stephen Curran, che si ricandida, è arrivato secondo alle elezioni del 2015 ricevendo un terzo dei voti, ha già attaccato l'avversario sui social media criticandolo per essere distante dalla comunità. Infine Stephen Tweeddale si candiderà per l'NDP, che ha ottenuto poco più del 4% dei voti. Le elezioni di Chicoutimi-Le Fjord saranno da seguire con attenzione, poiché la regione del Saguenay è stata particolarmente colpita dai dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump. È un importante produttore di alluminio e prodotti forestali e ospita un numero significativo di allevatori di bestiame del latte che si sono trovati nel mirino di questa guerra commerciale a causa del malcontento americano nei confronti del sistema canadese di gestione dell'offerta. Google Maps ha rinominato il lago Ontario in Lago America, ma solo per gli utenti statunitensi. Il nome rimane invariato per gli utenti canadesi. Gli utenti statunitensi ora vedono però Lago America per il quinto lago più grande, mentre gli utenti canadesi continuano a vedere Lago Ontario. Google ha giustificato il cambiamento in un breve post affermando di voler riflettere i cambiamenti di nome provenienti da fonti governative ufficiali. Il colosso del web ha anche specificato che gli utenti di paesi diversi da Canada e Stati Uniti vedranno presto entrambi i nomi contemporaneamente, ossia Lago Ontario e poi tra parentesi Lago America. Questi aggiornamenti fanno parte della nostra politica di lunga data relativa ai corpi idrici, i cui nomi variano da paese a paese e la loro implementazione è in corso, ha sottolineato Google. Ricordo che la stessa cosa era successa per il Golfo del Messico. E il ritorno a scuola si preannuncia ancora più difficile per gli automobilisti rispetto agli anni precedenti a causa dei numerosi cantieri che limitano l'accesso all'isola e all'aumento del numero di veicoli su strada. Dobbiamo aspettarci più ritardi e più deviazioni, avverte Pierre Barriot, esperto di pianificazione dei trasporti e docente all'UQAM. Uno dei peggiori mesi di settembre degli ultimi anni, con 42 importanti cantieri in corso nella Grande Montra e il numero di veicoli in strada in continua crescita. Ricordo anche che ci saranno i campionati di ciclismo a partire dalla prossima settimana, quindi gli automobilisti dovranno anche affrontare disagi legati al Grand Prix Cycliste de Montréal dal 13 settembre e ai campionati del mondo di ciclismo su strada dal 20 al 27 settembre. L'Avenue du Parc sarà chiusa tra l'Avenue Pine e Mont Royal per un mese, dal 7 settembre al 4 ottobre. Inoltre altri 36 km di strade distribuiti su 7 distretti saranno chiusi in diversi momenti per consentire lo svolgimento delle competizioni. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 avanti. È stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carico della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%.

0: 14 gradi percepiti a 13, si va a una massima di 23, umidex a 25, la notte prossima 15 percepito a 14. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8. Ivano Stanizza alla regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo lunedì. Oggi è il 31 agosto 2026.
1: Nel 1974, cioè esattamente praticamente 52 anni fa, Claudio Baglioni era primo con E tu. E poi ricordiamo che nel 73, 53 anni fa, i Pooh uscivano con l'album Parsifal, che conteneva Io e te per altri giorni. E poi ricordiamo anche Michael Jackson, che in questo giorno, nel 1987, fissa un altro record con l'album Bad, che solo nella prevendita è stato ordinato da 2.250.000 persone, una dietro l'altra.

La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

Buongiorno a tutti voi che siete nati proprio il 31 di agosto. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, agosto finisce con voi saldamente al comando. Luna e Saturno nel segno vi rendono determinati, autorevoli e pronti a stabilire chi può seguirvi e chi invece continua soltanto a rallentarvi. Giove, favorevole, sostiene una proposta, un incontro o una decisione capace di aprire settembre con più fiducia. Toro, agosto si chiude con una certezza, sapete bene che cosa merita il vostro impegno. Sole e Mercurio favorevoli vi aiutano a presentare una proposta, definire un accordo o chiedere il riconoscimento che vi spetta, mentre Marte, amico, sostiene iniziativa e fermezza. Fate quella telefonata e fissate condizioni precise. Gemelli, chiudete agosto con idee rapide ed una pazienza decisamente limitata. Luna e Saturno vi aiutano a stabilire priorità ed alleanze, mentre Mercurio contro può rendere confusa una comunicazione di lavoro o farvi rispondere in modo troppo secco. Chiedete una conferma prima di reagire e mettete per iscritto gli accordi importanti. Cancro, agosto finisce con qualche pressione ma anche con parole molto più efficaci. Luna e Saturno dissonanti portano scadenze, richieste e critiche difficili da ignorare, mentre Mercurio amico vi aiuta a rispondere con lucidità. In ufficio chiarite chi deve occuparsi di una pratica e rifiutate responsabilità assegnate per abitudine. Leone, la luna amica accende coraggio e spirito di iniziativa. Giove nel segno sostiene un obiettivo ambizioso e Urano favorevole introduce una soluzione capace di liberarvi da un vecchio schema. Proponete il cambiamento durante una riunione o contattate direttamente chi può autorizzarlo. Vergine, Sole e Mercurio nel segno rendono autorevoli parole, idee e richieste, mentre Marte favorevole vi dà il coraggio di agire senza altri rinvii. Inviate il documento, fissate una scadenza o proponete il cambiamento che avete già valutato con attenzione. Il mese termina con un passo netto. Bilancia, Luna e Saturno contro mettono in evidenza squilibri e responsabilità ignorate, mentre Marte dissonante alza il rischio di una risposta impulsiva. In ufficio o nella coppia dite che cosa non funziona senza usare il passato come arma. Non sarà un confronto leggero, ma può fissare regole più giuste. Scorpione, il Sole e Mercurio dalla vostra rendono chiare intenzioni e strategie, mentre Marte favorevole vi dà il coraggio di passare all'azione. Inviate la richiesta, fissate l'incontro o mettete fine a una collaborazione diventata sterile. Non serve spiegare ogni passaggio a chi non vi ha ascoltato finora. Sagittario, Luna e Giove amici sostengono fiducia, iniziativa e una possibilità capace di ampliare i vostri orizzonti, mentre Mercurio dissonante rischia di rendere confusa la comunicazione. Presentate l'idea ma verificate cifre, date e destinatari prima di inviarla. La direzione è giusta, l'occasione concreta. Capricorno, la luna dissonante rende l'umore brusco, Marte in opposizione aumenta competizione e irrequietezza, mentre Mercurio amico vi permette di tenere sotto controllo mail, contabilità e decisioni. Non rispondete alla provocazione di un collega e non firmate nulla mentre siete arrabbiati. Acquario, questo mese termina con entusiasmo e una proposta da valutare senza euforia. La luna vi è amica e vi rende rapidi e coraggiosi. Venere favorevole sostiene invece alleanze e diplomazia, mentre Giove in opposizione può far sembrare irrinunciabile un'occasione ancora poco definita. Pesci, Sole e Mercurio contro mettono alla prova autorevolezza, documenti e rapporti professionali, mentre Marte amico vi dà la determinazione per sostenere la vostra posizione. In ufficio controllate ogni dettaglio e non accettate critiche generiche. Dopo il lavoro scaricate la tensione con sport o una camminata veloce.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: 14 gradi all'esterno percepiti come tali, brilla il sole a Montreal, giornata interamente soleggiata oggi, via 23 la massima con un'umidezza 25, nella notte torniamo a 15 percepito, a 14. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani di quest'oggi. Parlando di caldo, si parla di de vrais fournaises, fornaci sarebbero addirittura le scuole, sono 160 le scuole, spesso in ambienti meno favoriti, che sono situate in quelli che chiamano gli îlots de chaleur, dove praticamente l'aumento del mercurio diventa un freno stesso all'insegnamento. Un'analisi effettuata sull'isola di Montreal che dimostra appunto queste scuole che hanno praticamente dei cortili interamente asfaltati, degli alberi sempre più rari, situati in quartieri molto densi sull'isola di Montreal, e sarebbero 164 queste scuole, sia a livello elementare che secondario, che sono situate in quelle che sono definiti gli îlots de chaleur, le isole proprio di gran caldo, che mostra questa classifica che è stata stilata dalla Presse, una realtà che ahimè contribuisce ad accentuare gli effetti delle ondate di caldo e di canicola sulle ineguaglianze socio-economiche. Articolo molto interessante, serie di articoli dovrei dire, nella prima pagina. E alcune scuole come hanno deciso di combattere ciò, piantando appunto alberi, zone verdi e anche delle pergole addirittura. Sarebbero 53, tra l'altro 53% piuttosto, la proporzione delle scuole che sono in cattivo o in cattivissimo stato nel Quebec. Un articolo interessante, senz'altro opportuno in questo periodo elettorale, dopo menzionare i problemi della nostra società. Le Devoir di questa mattina, parlando di elezioni, parla di quello che definisce Le Devoir stesso il gran ballo delle promesse elettorali. Effettivamente nel corso del fine settimana i leaders dei cinque partiti politici hanno moltiplicato gli annunci, ma anche gli attacchi. Diventa sempre più importante all'aspetto anche guerrafondaio delle prossime elezioni provinciali nel Quebec. Prima pagina de Le Devoir. Le Journal de Montréal ritorna su due soggetti in prima pagina che concernono la sanità e che non sono incoraggianti, meno che si possa dire. Il primo articolo concerne ancora una volta un altro fiasco a livello informatico che sembra essere almeno importante quanto quello della SAC-CLIC, che si parla del sistema sanitario. Fiasco informatico de l'ampleur de SAC-CLIC, Santé Québec avrebbe già inghiottito 500 milioni di dollari in sistemi che sono già obsoleti, secondo questo articolo nella prima pagina dello Journal de Montréal. E poi un calvaire pour leur mère malade, ancora un problema di reperire l'assistenza necessaria. Sono due sorelle che non riescono neanche a ottenere le cure di prima igiene per la loro mamma che soffre della malattia di Alzheimer. Un altro articolo sconvolgente che mostra i limiti, a dir poco i limiti, del nostro sistema sanitario. Nella Gazette di questa mattina, come accade ogni lunedì, un soggetto che è diverso, non necessariamente di attualità, ma che occupa tutta la prima pagina. E oggi si parla ovviamente delle tariffe. Breaking up is hard to do. È spiegato in dettaglio perché e quali sono le ragioni che sottintendono le difficoltà per il Canada di trovare nuovi partners commerciali, proprio per via di ciò che sta accadendo con i nostri vicini del sud. E dall'altra parte un altro articolo che dice come la guerra tariffaria tra Canada e Stati Uniti sia sorvegliata attentamente dalla Cina, che potrebbe approfittarne. As trade war heats up, China watches, il titolo del secondo articolo nella prima pagina della Gazette di questa mattina. Per quanto concerne il Globe and Mail, un articolo nella prima pagina che concerne i dati relativi alle finanze di questo potenziale treno ad alta velocità che il Canada vorrebbe costruire, e adesso viene dimostrato che sarebbe molto più caro di quanto indicato. High speed rail line could cost 150 billion over 40 years, document says. Quindi dai 60 milioni preventivati, dai 60 miliardi piuttosto preventivati, ci sarebbe una lievitazione dei costi che porterebbe la fattura a 150 miliardi su 40 anni. Ovviamente questo è non tenendo conto degli introiti che potrebbero essere generati da questo treno ad alta velocità. Prima pagina del Globe and Mail di questa mattina. Nel National Post si ritorna invece a parlare della guerra commerciale, e anche qui si mostra la tipica oca canadese. How to Trump proof Canada's economy, secondo gli articoli, gli economisti piuttosto del giornale National Post, il Canada potrebbe difendersi cambiando le politiche fiscali per incrementare la produttività del paese. Ne parlano le prime pagine del National Post, alcuni editorialisti economici del quotidiano pancanadese anglofono. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove invece è questione nel Corriere della Sera degli spari sul rave. È successo in Svizzera, un dramma, una festa techno. È stata uccisa un'italiana, ahimè, di soli 22 anni, Maria Spinelli. Quindi una festa dove sarebbero stati feriti altri due connazionali, Meloni, le autorità elvetiche facciano luce, in azione un commando, esplosi diversi proiettili, non è esclusa ancora la pista terroristica, anche se non è confermata. E poi si parla anche di quest'altra tragedia del mare, morti e dispersi, le accuse dell'equipaggio, è successo a Cipro, affondato il traghetto, il capitano fugge e poi viene arrestato. E convivo con il Parkinson e agli altri malati dico combattete, non isolatevi, ne ha parlato anche l'ADN Cronos del deputato Dario Franceschini. Passiamo adesso alla Repubblica di questa mattina, dove invece si apre sul voto in Islanda. Islanda dice il no, l'Unione Europea non attrae più, bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione Europea. La premier europeista, che si chiama Frostradottir, prevale la democrazia. Bruxelles è delusa. E poi in Sassonia, dove i neri di AfD possono ribaltare la Germania, qui si parla dell'estrema destra in Germania che potrebbe conquistare alcune zone nelle prossime elezioni. E poi anche qui spari al rave, muore abruzzese, non escluso il terrorismo. E infine dal mondo dello sport, la Gazzetta di questa mattina apre su roba da Inter, basta Cialu, ma i nerazzurri sprecano troppo. Ed è tutto.

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
1: È venuto il momento di fare anche gli auguri a Enzo Iacchetti, che conosciamo tutti perché è stato il conduttore di Striscia la Notizia per tantissimo tempo. Nasce adesso Striscia la Notizia, ha chiuso definitivamente le trasmissioni, le puntate dopo tantissimi anni appunto di vita su Canale 5. Enzo Iacchetti compie oggi 74 anni, nasce nel 52.

0: Umpa, umpa, umpa, zumpa, zumpa.
1: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
2: Facciamo gli auguri a Sergio Caputo, cantante, nasce nel 1954, compie oggi 72 anni. E poi facciamo anche gli auguri a Simona Bencini, cantante dei Di Rotta su Cuba, gruppo storico degli anni 80-90. In Italia compie oggi 57 anni perché nasce nel 1969.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque, pesante questa mattina, c'è un incidente, due incidenti, uno a Blainville, poi uno subito prima del ponte sulla riviera de Mille, a quest'ora per la 15, poi la 13 che è bloccata addirittura anche lei alla riviera de Mille questa mattina, e c'è anche un incidente importante dopo la 520 che blocca interamente la 13 per andare verso la 20. Dalla riva, poi c'è un incidente anche sulla la 440, chiedo scusa, subito dopo Papineau, quindi 440 anche lì bloccata in tale settore. Il tunnel è un incubo, ma tutti i ponti da riva sud sono al completo a quest'ora, e la metropolitana ovest è molto difficile la situazione, tra l'altro anche lì c'è un incidente proprio all'altezza di Rockland. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Quarto giorno della campagna elettorale è stato caratterizzato ieri dalla presentazione del piano finanziario della coalizione Avenir Québec e del piano dei partiti québécois per arginare il declino della lingua francese. La premier Christine Fréchette ha presentato il piano finanziario da 9,7 miliardi di dollari in impegni elettorali su 5 anni, di cui 8 miliardi non sono ancora stati annunciati per il periodo 2026-2030 in vista appunto delle prossime elezioni generali. La CAQ promette tra l'altro anche di rafforzare i servizi per le donne in tutte le regioni della provincia. Paul Saint-Pierre Plamondon ha invece proposto, tra le altre cose, di estendere la legge 101 ai CEGEP e di innalzare i requisiti di conoscenza della lingua francese per i permessi di lavoro, e di indagare sulla lingua di socializzazione dei giovani per contrastare il declino del francese. Starebbe valutando infatti la possibilità di introdurre la lingua di socializzazione per gli adolescenti nelle scuole nell'ambito del suo piano, proprio per invertire il declino della lingua francese. A tal proposito, sarebbe il caso di verificare, secondo lui, la scelta della lingua per conversare tra loro, tra gli studenti, nei corridoi delle scuole. Québec solidaire ha presentato un piano in 7 punti per affrontare la crisi abitativa che affligge i Québécois. Il suo piano per l'edilizia abitativa prevede la costruzione di 50.000 unità abitative sociali e la tassazione al 100% delle plusvalenze immobiliari. Il Partito Liberale del Québec vuole porre un limite agli aumenti degli affitti nelle residenze private per anziani, senza però averne specificato l'importo. E infine il Partito Conservatore del Québec promette di abolire l'imposta sulle vendite del Québec, sui beni usati, ciò che consentirebbe, all'avviso del leader Éric Duhaime, di incoraggiare l'economia del riuso. E intanto anche l'ex superministro della CAQ Pierre Fitzgibbon è entrato in campagna elettorale, una manna dal cielo agli occhi degli avversari di Christine Fréchette, che cercano di guadagnare consensi riportando alla luce il fantasma di Northvolt. Stimolato dal candidato economico del Parti Québécois Stéphane Paquet, che afferma di averlo già avvertito dei rischi di intraprendere l'avventura di Northvolt, Pierre Fitzgibbon ha rotto il silenzio ieri per difendere la sua gestione del settore delle batterie e per menzionare che non ha mai incontrato il candidato Paquet. E parlando di elezioni, oggi gli elettori si recheranno alle urne in 3 collegi elettorali federali situati in Quebec, Ontario e Columbia Britannica. I collegi elettorali dell'Ontario e della Columbia Britannica sono considerati roccaforte liberali, non dovrebbero esserci sorprese, entrambi tra l'altro sono stati rappresentati da ex ministri del Partito Liberale del Canada. Ma in Quebec, in un collegio vinto dai conservatori per 4 volte consecutive, i risultati potrebbero essere più incerti. Questo collegio elettorale di Quebec, situato nella regione del Saguenay-Lac-Saint-Jean, visto una competizione serrata nelle elezioni del 2025. Il conservatore Richard Martel, figura molto popolare nella regione, aveva vinto il seggio superando il candidato del Bloc Québécois Marc Saint-Hilaire per 1.499 voti e il candidato liberale Stéphane Proulx per 1.536 voti. Nessun altro candidato aveva ricevuto più di 1.000 voti. Questa primavera Martel è diventato il 5° parlamentare a lasciare il gruppo conservatore dopo aver accettato un incarico al Senato. Daniel Gobey, ex presidente dei produttori lattiero caseari del Quebec, si candida con il Partito Liberale. Tra i suoi avversari figurano Caroline Dubé, candidata del Bloc Québécois, e Régis Gaudreau, candidato del Partito Conservatore. Le elezioni di Chicoutimi-le-Fjord di oggi saranno da seguire con attenzione, perché la regione del Saguenay-Lac-Saint-Jean è stata particolarmente colpita dai dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump. Infatti è un importante produttore di alluminio e prodotti forestali e ospita un numero significativo di allevatori di bestiame da latte che sono trovati nel mirino di questa guerra commerciale a causa del malcontento americano nei confronti del sistema canadese di gestione dell'offerta. Ad aprile i liberali hanno consolidato la loro maggioranza di 174 seggi alla Camera dei Comuni, vincendo 3 elezioni suppletive e convincendo 5 deputati dell'opposizione a cambiare schieramento. 6 seggi erano vacanti alla Camera ieri, i liberali mantengono la maggioranza con 171 deputati, i conservatori ne hanno 139, il Bloc Québécois 21, l'NDP 5 e Elizabeth May rimane l'unica rappresentante del Partito Verde. Nei prossimi mesi si dovranno tenere altre 3 elezioni suppletive. Google Maps ha rinominato il lago Ontario in Lago America per gli utenti statunitensi. Il nome rimane invariato per gli utenti canadesi. Gli utenti statunitensi ora vedono il nome Lago America per il quinto lago più grande, mentre gli utenti canadesi continuano a vedere Lago Ontario. Google ha giustificato il cambiamento in un breve post sul suo blog, affermando di voler riflettere i cambiamenti di nome provenienti da fonti governative ufficiali. Il colosso del web ha anche specificato che gli utenti dei paesi diversi, da Canada e Stati Uniti, vedranno presto entrambi i nomi contemporaneamente, Lago Ontario e poi tra parentesi Lago America, un po' come è successo per il Golfo del Messico. Sull'app concorrente di Apple Maps domenica veniva ancora visualizzato il nome Lago Ontario. Diversi utenti di internet hanno segnalato che i siti web canadesi, che probabilmente utilizzano servizi di mappatura collegati a Google Maps, hanno anch'essi riscontrato errori di visualizzazione in seguito a questa modifica. Ad esempio i siti web di Canadian Tire, Hydro One, responsabile della rete elettrica dell'Ontario, la LCBO, che è l'equivalente della SAC in Ontario, mostravano tutti il lago Ontario rinominato Lago America sulle mappe utilizzate per localizzare le interruzioni di corrente o i punti di vendita. Hydro One ha dichiarato in un messaggio di essere a conoscenza dell'errata denominazione, stiamo collaborando con il nostro fornitore per correggere il problema il più rapidamente possibile e ripristinare il corretto riferimento geografico. Intanto il premier dell'Ontario Doug Ford ha risposto ieri inaugurando un cartello sulle rive del Grande Lago con il nome Lago Ontario, l'ha scritto oggi e per sempre, sia in inglese che in francese. E anche i leader e gli attivisti per i diritti dei popoli autoctoni hanno espresso indignazione, sottolineando che il nome Lago Ontario è anteriore alla fondazione del Canada e degli Stati Uniti e deriva dalla parola Wendat Ontario, che significa il lago è bello, il lago è grande. Il gran capo della nazione Wendat, Pierre Picard, si è detto scioccato dalla decisione di Donald Trump, accusandolo di tentativo di cancellare la nostra storia. E infine il ritorno a scuola si pronuncia ancora più difficile per gli automobilisti rispetto agli anni precedenti a causa dei numerosi cantieri che limitano l'accesso all'isola e dell'aumento del numero di veicoli sulle strade. Dobbiamo aspettarci più ritardi e più deviazioni, ha avvertito Pierre Barriot, esperto di pianificazione dei trasporti e docente all'UQAM. Uno dei peggiori mesi di settembre negli ultimi anni ci aspetta, ha aggiunto, con 42 importanti cantieri in corso nella Grande Montreal e il numero di veicoli in continua crescita. L'inizio di settembre è sempre un periodo difficile con l'inizio dell'anno scolastico e il ritorno al lavoro, ma quest'anno la situazione sarà ancora più critica, secondo Barriot, che stima un aumento medio dei tempi di percorrenza da 3 a 6 minuti rispetto al periodo di rientro a scuola dello scorso anno. Si parla di media, ciò che significa che alcuni potrebbero aspettare da 15 a 20 minuti in più per percorrere il loro percorso. Spiega inoltre che quest'autunno i cantieri sono più estesi e situati più vicini al centro e ai punti di accesso alla riva sud. I lavori continuano a causare disagi al traffico nella zona sud-ovest di Montreal, in particolare sulla via Bridge che conduce al ponte Victoria e sulla superstrada da Bonaventure. A partire dalla prossima settimana dovranno affrontare gli automobilisti inoltre dei disagi legati al Grand Prix Cycliste di Montreal dal 13 settembre e ai campionati del mondo di ciclismo su strada dal 20 al 27 settembre. Ricordo che è conveniente e vivamente suggerito di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico e forse conviene anche per il fatto che il prezzo del litro di benzina a Montreal oggi si situa a $2. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
4: Sale ancora a 919 morti accertati e quasi 4.800 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. E ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di nuove possibili alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo del paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Voltiamo pagina, si completa in queste ore il grosso del controesodo estivo, ma saranno in tanti, viceversa, a partire in vacanza a settembre tra destinazioni meno affollate e prezzi migliori. È giunta a Havana Sara Lawaz,

0: seguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,39.
2: Previsioni del tempo.
1: Brilla il sole a Montreal, abbiamo 14 gradi percepiti come tali, oggi la massima prevista al termometro 23 e l'humidex a 25, nella notte scendiamo a 15 percepito a 14, giornata prevalentemente soleggiata. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB è alle ore 9. Ivana Stanis alla regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio di questo 31 agosto, oggi è lunedì.
3: Irama Cabana e poi Cartagena con Ivana Spagna e Joe Santos.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 2 settembre, olio d'oliva Salud, un litro, $8.77. Arrosto di spalla di manzo disossato, al prezzo più basso dell'anno, $6.75 la libra. Spalla d'agnello fresco, $7.99 la libra. Carne macinata di vitello da latte, $4.99 la libra. Filetto di trota salmonata, $9.99 la libra.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Selyonar per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Selyonar, Toiture Unique.
1: Con i risultati.
2: Organizziamo subito con i risultati delle partite che si sono svolte durante questo fine settimana per la Serie A, Serie B e ovviamente anche per la Lega Pro. Iniziamo con la Serie A, seconda giornata. I risultati sono stati i seguenti: Cagliari 0 Inter 1, Fiorentina 0 Frosinone 3, Juventus batte Parma 2-0, Lazio batte Genoa 1-0, Milan batte Venezia 2-0, Monza perde in casa contro l'Udinese 2-3, Napoli perde in casa contro il Como 1-2 e Sassuolo batte il Torino 2-1. I posticipi di oggi, ricordo, Lecce-Roma alle 12.30 ora di Montra, Atalanta-Bologna alle 14.45, sempre ora di Montra. Quindi in attesa dei risultati di queste quattro squadre, la classifica vede al comando Inter, Juventus, Milan e Lazio a pieni punti 6, poi Como, Udinese 4, Roma, Frosinone, Lecce, Atalanta, Napoli, Cagliari e Sassuolo 3, le altre squadre tutte a 0. E ricordo ovviamente che i posticipi fanno sì che Atalanta, Bologna, Lecce e Roma hanno una partita in meno. La Serie B, dove si è giocata anche qui la seconda giornata: Arezzo 2 Palermo 3, Ascoli Carrarese 1-1, Avellino batte Vicenza 3-0, Benevento sul Tirol pareggiano 1-1, Cremonese perde in casa contro il Modena 0-3, Mantova batte Empoli 3-1, Padova e la Sverona 1-1, Pisa batte Catanzaro 2-1, Sampdoria 1 Juve Stabia 2, Virtus Entella 1 Cesena 2. La classifica della Serie B al comando: Modena, Mantova, Palermo a pieni punti 6, seguono Ascoli, Cesena, Padova e Sud Tirol che ne hanno 4, Avellino, Arezzo, Pisa, Empoli, Vicenza 3 punti, Juve Stabia, Benevento, Carrarese, Hellas Verona e Sampdoria 1, Catanzaro, Virtus Entella e Cremonese sono a 0 punti. La Lega Pro, girone A. I risultati del fine settimana sono stati i seguenti: Arzignano batte Provercelli 1-0, pareggio tra Carpi e Juventus New Generation 3-3, pareggio tra Dolomiti e Alcione 0-0, Lumezzane batte Aggiano Erminio 1-0, Pregolettese perde in casa contro Union Brescia 0-1, vi sono vari posticipi tra cui Albino Leffe Ospitaletto, Desenzano Trento, Novara Folgore Caratese, Renate Cittadella e Treviso Lecco. Quindi con tutte queste squadre una partita in meno. Per il momento l'Union Brescia è al comando a pieni punti con 6, seguito da Alcione, Arzignano, Dolomiti e Juventus New Generation 4 punti, Cittadella, Ospitaletto, Albino Leffe, Trento, Lumezzane 3, Desenzano, Lecco, Provercelli e Carpi 1 e tutte le altre 0 punti. Lega Pro, girone B. Anche qui si è giocata la seconda giornata: Atalanta Under 23 batte Guidonia 2-1, Forlì batte Pescara 6-3, Gubbio 1 Reggiana 2, Ostia Mare 1 Grosseto 2, pareggio a reti inviolate tra Pianese e Vado, ma anche tra Pineto e Livorno, Ravenna batte Latina 3-1, Spezia batte Campobasso 1-0, Torres batte San Benedettese 1-0, pareggio 2-2 tra Vispesaro e Perugia. La classifica della Lega Pro Girone B, 4 punti per Forlì, Ravenna, Vado, Grosseto, Livorno, Perugia e Reggiana e Spezia. 3 punti per Guidonia, Campobasso, Torres, Atalanta, Under 23 e Pescara. Pineto ha 2 punti, San Benedettese, Latina, Pianese e Vispesaro 1, Ostia Mare e Gubbio sono ancora a 0 punti. Lega Pro Girone C. I risultati di questa seconda giornata sono stati i seguenti: Barletta batte Bari 3-0, Casarano batte Giuliano 4-3, Cavese batte Cerignola 3-1, Cosenza 1, Potenza 2, Foggia Salernitana 1-1, Inter Under 23 Altamura 1-1, Monopoli batte Catania 2-0, Savoia 1, Casertana 2, Scafatese 0, Picerno 2, Sorrento batte Crotone 1-0. Classifica Lega Pro Girone C, al comando a pieni punti Potenza, Picerno, Sorrento con 6 punti, Barletta, Altamura, Casertano, Foggia e Inter Under 23 ne hanno 4, Monopoli, Bari, Cerignola, Cavese e Casarano 3, Giuliano, Salernitana e Scafatese 1, Savoia, Catania e Cosenza 0, il Crotone è ancora a meno 6.
0: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Selyonard, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 8648.
1: Bene, questi erano i risultati e parliamo un po' anche di calcio. La sorpresa mi sembra che in questa giornata, la seconda giornata, sia il Como, che è andato a vincere a Napoli. Sì. Allegri, io ho visto la conferenza stampa che ha fatto prima della partita sabato, e diceva che il Como è la nuova realtà del calcio italiano. Ha già preso, non è stata come l'Atalanta che è cresciuta pian piano, il Como è arrivato proprio d'impatto. Infatti il Como è 2 anni che e poi voglio dire, al secondo tentativo ha raggiunto la Champions, voglio dire, non è una squadretta da sottovalutare,
2: assolutamente no.
1: E per il resto l'Inter ha dominato, solo che non è riuscita a sintetizzare tutto il gioco. Sentivo i commenti e è stata anche il Cagliari è stato sfortunato al colpo di testa, che si è trovato lì il calciatore dell'Inter, non so più chi, sulla linea, e l'ha respinto, altrimenti sarebbe stata anche una mezza beffa.
2: Era Bisek.
1: È Bisek, va bene. Non conoscevo il nome del calciatore. Boh, altre cose sullo sport?
2: Beh, c'è parecchio sport locale, se vuoi dire qualcosa sul tennis.
1: Beh, il tennis è cominciato è cominciato l'US Open. Ieri la Fernandez ha vinto Shapovalov e ha perso Djokovic contro Navarro ieri. È la prima volta che gli succede, neanche all'inizio era mai uscito al primo turno all'US Open. Oggi ci sarà in campo Félix Auger-Aliassime alle 17 ora di Montreal, ma che è anche ora di New York. E fra gli italiani ci sarà Berrettini contro lo svizzero Wawrinka e l'altro italiano impegnato è Arnaldi. Poi per quanto riguarda il femminile, ieri ha vinto la Fernandez e oggi in campo nessuna canadese. Questo è un po' il riassunto dell'US Open. Niente, altro sport? No, niente.
2: Beh, Marquez su Ducati ha trionfato ad Aragon e riapre il mondiale, bisogna dire. Sì. Terzo Bezzecchi, si parla di MotoGP ovviamente. Ricordo anche per lo sport locale, la squadra femminile di calcio ha disputato una partita sabato di fronte a una folla record allo stadio olimpico, 17.077 spettatori per vedere.
1: Neanche se FMI ai tempi d'oro aveva così tante persone. No. E beh, complimenti, voglio dire.
2: Assolutamente, anche perché hanno vinto. Quindi,
1: no, ma poi giocano bene.
2: Giocano bene, hanno vinto, mentre invece Seth Monreal ha preso 7 gol dall'Inter di Miami, di cui 4 segnati da Messi.
1: Si è allenato Messi con loro?
2: 7-1, signore e signori. Una bella lavata.
1: Sanchez ha giocato?
2: Non lo so, non ho guardato la partita.
1: Mi sembra di no, anche perché parlavo ieri con un ragazzo e
2: io ti ho già detto che mi sembra.
1: Ho capito, radio, io non
2: o confermi o lasci stare.
1: Ok.
2: L'equipe canadese di
1: Speriamo che giocherà.
2: L'equipe canadese di volleyball femminile parteciperà ai Giochi Olimpici di Los Angeles, è stata abbattuta l'altra squadra ieri, quindi missione compiuta, diciamo, che era quello che cercavano. Ti ricordo che i Blue Jays ieri sono risaliti, stavano perdendo ma hanno vinto alla fine.
1: Ma da quando mi è arrivata la maglietta?
2: Quindi si ripiazzano nella corsa alle serie eliminatorie. Questa è l'altra buona notizia. Poi c'è
1: Montreal si sta preparando al campionato mondiale di ciclismo
2: e delle bestemmie anche, ma è un altro
1: sport,
2: è un altro sport effettuato soprattutto dagli automobilisti.
1: Però c'è un vantaggio, che dove passeranno asfalteranno, quindi speriamo che
2: si passino anche davanti a casa mia, questo
1: infatti, ma anche sulla Rue La Commune, perché è diventata un po', ma
2: mamma mia, ma vabbè, no comment. Ma direi che le cose principali dello sport le abbiamo menzionate.
1: Sì, è lunedì, quindi è stato un po' più
2: denso.
1: Il PIO, però anche no, questo è J-Ax.

0: Gran Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
1: Maiale marinato per souvlaki o kebab a $6.78 la libbra. Cosce di pollo all'ingrosso $2.49 la libbra. Sovraccosce di pollo a $6.78 la libbra. Filetto di salmone dell'Atlantico $10.41 la libbra.
0: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73 688 77 73.

Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora pesante per il tunnel, per la Met West che anche a Anjou è già lenta. Met Est il traffico inizia a Cavendish, la 13 ancora un po' lenta dopo la 440, poi nuovamente dopo la 520 per il traffico sulla 20. Incidente all'accesso sulla Trou del Canton de l'Est per accedere al ponte Samuel de Champlain, che complica ulteriormente la situazione anche lì, mentre è migliorata la situazione per il ponte Mercier. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il quarto giorno della campagna elettorale è stato caratterizzato ieri dalla presentazione del piano finanziario della Coalition Avenir Québec e del piano del Parti québécois per arginare il declino della lingua francese. La premier del Québec, Christine Fréchette, ha presentato il piano finanziario della CAQ da 9,7 miliardi di dollari in impegni elettorali su 5 anni, di cui 8 miliardi non sono ancora stati annunciati per il periodo 2026-2030 in vista appunto delle prossime elezioni generali. La CAQ promette inoltre di rafforzare i servizi per le donne in tutte le regioni del Québec. Accanto suo, Paul Saint-Pierre Plamondon del Parti québécois ha proposto, tra le altre cose, di estendere la legge 101 ai cégep, di innalzare i requisiti di conoscenza della lingua francese per i permessi di lavoro e di indagare sulla lingua di socializzazione dei giovani per contrastare il declino del francese. Esaminerebbe dunque la loro scelta della lingua per conversare tra loro nei corridoi delle scuole. Québec solidaire ha presentato un piano in 7 punti per affrontare invece la crisi abitativa che affligge la popolazione. Il suo piano per l'edilizia prevede la costruzione di 50.000 unità abitative sociali e la tassazione al 100% delle plusvalenze immobiliari. Il Partito Liberale del Québec vuole porre un limite agli aumenti degli affitti nelle residenze private per anziani, senza però averne specificato l'importo. Infine, il Partito Conservatore del Québec promette di abolire l'imposta sulle vendite sui beni usati. Éric Duhem ha promesso ciò, una misura che a suo avviso incoraggerebbe l'economia del riuso. E l'ex superministro della CAQ, Pierre Fitzgibbon, è entrato in campagna elettorale una manna dal cielo agli occhi degli avversari di Christine Fréchette, che cercano di guadagnare consensi riportando alla luce il fantasma di Northvolt. Stimolato dal candidato economico del Parti québécois Stéphane Paquet, che afferma di averlo avvertito dei rischi di intraprendere l'avventura Northvolt, Pierre Fitzgibbon ha rotto il silenzio ieri per difendere la sua gestione nel settore delle batterie e negare qualsiasi incontro con Stéphane Paquet. E parlando di elezioni, oggi gli elettori si recheranno alle urne in 3 collegi elettorali federali situati in Quebec, Ontario e Columbia Britannica. I collegi elettorali dell'Ontario e della Columbia Britannica sono considerati roccaforti liberali, entrambi erano rappresentati da ministri. Ma in Quebec, in un collegio vinto dai conservatori per 4 volte consecutive, i risultati potrebbero essere più incerti. Questo collegio elettorale del Quebec, è situato nella regione Saguenay-Lac-Saint-Jean, ha visto una competizione serrata nelle scorse elezioni. Il conservatore Richard Martel, figura molto popolare della regione, aveva vinto il seggio superando il candidato del Bloc québécois Marc Saint-Hilaire per 1.499 voti e il candidato liberale Stéphane Proulx per 1.536 voti. Questa primavera Martel è diventato il 5º parlamentare a lasciare il gruppo conservatore dopo aver accettato un incarico al Senato. Daniel Gobey, ex presidente dei produttori lattiero-caseari del Quebec, si candida per il Partito Liberale. Tra i suoi avversari figurano Caroline Dubé, candidata del Bloc québécois, e Régis Gaudreau, candidato conservatore. Le elezioni della circoscrizione Chicoutimi-le-Fjord di oggi saranno da seguire con attenzione, poiché la regione del Saguenay è stata particolarmente colpita dai dazi imposti dal presidente Trump. È un importante produttore di alluminio e prodotti forestali e ospita un numero significativo di allevatori di bestiame da latte che si sono trovati nel mirino di questa guerra commerciale a causa del malcontento americano nei confronti del sistema canadese di gestione dell'offerta. Su Google Maps gli utenti statunitensi vedono ora il nome Lago America per il quinto lago più grande, mentre gli utenti canadesi continuano a vedere Lago Ontario. Google ha giustificato il cambiamento in un breve post sul suo blog, affermando di voler riflettere i cambiamenti di nomi provenienti da fonti governative ufficiali. Il colosso del web ha anche specificato che gli utenti di paesi diversi da Canada e Stati Uniti vedranno entrambi i nomi contemporaneamente, Lago Ontario e tra parentesi Lago America, come era successo in precedenza col Golfo del Messico. Questi aggiornamenti fanno parte della nostra politica di lunga data relativa ai corpi idrici, i cui nomi variano da paese a paese e la loro implementazione è in corso, ha sottolineato Google. Sulla app concorrente di Apple, Maps, domenica veniva ancora visualizzato il nome Lago Ontario. Intanto diversi utenti di internet hanno segnalato che i siti web canadesi che probabilmente utilizzano servizi di mappatura collegati a Google Maps hanno riscontrato errori di visualizzazione in seguito a questa modifica. Ad esempio, i siti web di Canadian Tire, Hydro One, responsabile della rete elettrica dell'Ontario, e della LCBO, l'equivalente della SAC, sempre per l'Ontario, mostravano tutti il Lago Ontario rinominato Lago America sulle mappe utilizzate per localizzare interruzioni di corrente o punti vendita. Hydro One ha dichiarato in un messaggio pubblicato su X di essere a conoscenza dell'errata denominazione del Lago Ontario sul proprio sito. Stiamo collaborando con il nostro fornitore per correggere il problema il più rapidamente possibile e ripristinare il corretto riferimento geografico. Intanto il premier dell'Ontario, Doug Ford, ha risposto ieri inaugurando un cartello sulle rive del Grande Lago con il nome Lago Ontario e la scritta Oggi e per sempre, sia in inglese che in francese. E anche i leader e gli attivisti per i diritti dei popoli autoctoni hanno espresso indignazione, sottolineando che il nome Lago Ontario è anteriore alla fondazione sia del Canada che degli Stati Uniti, deriva dalla parola Wendat Ontario, che significa il lago è bello, il lago è grande. Il gran capo della nazione Wendat, Pierre Picard, si è detto scioccato della decisione di Trump, che è un tentativo di cancellare la nostra storia, ha accusato. Il ritorno a scuola si preannuncia ancora più difficile per gli automobilisti rispetto agli anni precedenti a causa dei numerosi cantieri che limitano l'accesso all'isola e dall'aumento del numero di veicoli sulle strade. Dobbiamo aspettarci più ritardi e più deviazioni, avverte Pierre Barriot, esperto di pianificazione dei trasporti e docente all'UQAM. Prevede uno dei peggiori mesi di settembre degli ultimi anni, con 42 importanti cantieri in corso nella Grande Montra e un numero di veicoli in strada in continua crescita. L'inizio di settembre è sempre un periodo difficile con l'inizio dell'anno scolastico e il ritorno al lavoro, ma quest'anno la situazione sarà più critica, secondo lo stesso, che stima un aumento medio dei tempi di percorrenza di 3-6 minuti rispetto al periodo di rientro a scuola dello scorso anno. Potrebbe sembrare un piccolo incremento giornaliero, ma alcune persone non ne risentiranno affatto, mentre altre dovranno aspettare dai 15 ai 20 minuti in più. Spiega inoltre che quest'autunno i cantieri sono più estesi e sono situati più vicini al centro e ai punti di accesso alla riva sud. I lavori continuano a causare disagi al traffico nella zona sud-ovest di Montreal, in particolare sulla Rue Bridge, che conduce al ponte Victoria, e sulla superstrada Bonaventure. E inoltre, a partire dalla prossima settimana, gli automobilisti dovranno affrontare disagi legati al Grand Prix Cycliste de Montréal dal 13 settembre e ai campionati del mondo di ciclismo su strada UCI dal 20 al 27 settembre. Ad esempio, l'Avenue du Parc sarà chiusa tra l'Avenue de Pine e l'Avenue Mont-Royal per un mese a partire dal 7 settembre prossimo venturo. Barriot raccomanda vivamente di utilizzare i mezzi pubblici e forse conviene anche per il fatto che il prezzo del litro di benzina a Montreal si situa oggi a $2. E infine, in assenza di un contratto collettivo da 3 anni, gli avvocati che lavorano per i servizi di assistenza legale gratuita in diverse regioni del Quebec sono in sciopero fino a venerdì prossimo. Lo sciopero riguarda gli avvocati delle sedi di Quebec, Outaouais, Canton de l'Est e della Riva Nord. Durante l'interruzione del lavoro non incontreranno nuovi clienti, che probabilmente comporterà il rinvio di numerose cause e udienze. L'assistenza legale gratuita è un servizio pubblico che fornisce consulenza e rappresentanza legale gratuitamente o a basso costo. Gli avvocati chiedono gli stessi aumenti salariali concessi ai pubblici ministeri della direzione delle procure penali, che hanno ricevuto un aumento del 17% su 4 anni. La Federazione degli Avvocati del Patrocinio Gratuito del Quebec afferma che il governo offre loro un aumento del 14,5%, nonostante la parità salariale tra le due categorie di avvocati esista da oltre 50 anni. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau nel nord della Svizzera, arrestato un uomo di 43 anni elvetico. Secondo le prime informazioni della polizia, l'aggressore avrebbe agito da solo, ancora oscuro il movente. Sulla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa è rimasta uccisa una giovane abruzzese, Maria Spinelli, di 22 anni. Altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'exclave spagnola in Marocco è tutt'altra che migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate. La decisione di Roma aveva provocato un duro scontro diplomatico con Madrid, che ha deciso di adottare verso l'Italia la stessa misura fino al 7 settembre. In risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con il voto finale calendarizzato il 15. È piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112. La tragedia è avvenuta in un appartamento del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. Quando gli agenti sono arrivati, la donna 50 anni era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Si ignorano al momento i motivi che avrebbero spinto il minorenne a colpire la madre.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale $1.61, il dollaro statunitense è scambiato a $1.39.
4: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata soleggiata, abbiamo 17 gradi percepiti come tali, oggi si va a una massima di 23, l'humidex la porta a 25, la notte prossima 15, percepito a 14. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17 direttamente dall'Italia. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vietro al microfono per il vostro risveglio di questo ultimo giorno di agosto, oggi è anche lunedì.
5: Big Fish, Mecna e Gue, lato B.

0: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Vendo Casa con l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.
0: E abbiamo Giannina con noi. Aldo Ricciuti, buongiorno.
2: Buongiorno Silvio.
0: Come va?
2: Bene.
0: Facciamo il coro oggi.
2: Ecco.
0: Sintonizzati. 891-8458, il numero di telefono che dovete scrivervi da qualche parte per raggiungere Aldo, soprattutto se è vostra intenzione acquistare un o vendere una proprietà immobiliare.
2: Eh sì Silvio, perché io sono in mancanza, cerco proprietà, sono quasi venduti quelli che ho e mi rimangono poco, comunque molti clienti che chiamano, gente che mi chiama se mi capita qualche cosa, lunga low cottage, si sa che si vendono subito, però la proprietà viene venuta pure se avete un duplex, triplex, quattroplex, c'è una richiesta grande. E poi ho molti clienti adesso che adesso sempre che chiedono per questi blocchi appartamenti, avete un 5, 8, 6, 8, 10 a fino a 50, 100, 25 appartamenti, c'ho veramente clienti che sono in ricerca di queste proprietà. Allora ci sono proprio clienti che vogliono comprare, mercato un po' ancora buono, possiamo dire che le cose qui sono, ci stanno a stabilizzare, però le cose stanno ancora bene.
0: Ecco, bisogna dire che anche se i dati statistici indicano una diminuzione delle vendite, sono dovute soprattutto all'inventario scarso e non necessariamente al fatto che non c'è interesse, anzi la prova e la dimostrazione è che quando si vende a prezzi molto elevati.
2: Sì, perché c'è ancora questa richiesta, un po' di meno, si vede che è un po' più calmo, vogliamo essere diciamo sinceri con le cose, si è calmato un po', però si è stabilizzato di più che altro, è ancora buono perché il mercato è buono, però sai, dico sempre, battiamo il ferro quando è caldo, è ancora caldo questo ferro, è buono di fare questo movimento se avete l'intenzione, perché ci sono ancora questi compratori che sono pronti a pagare i prezzi di oggi e che un prezzo abbastanza elevato.
0: Direi anche

0: parecchio elevato, ma anche la velocità, devo dire, nella quale si vendono le proprietà. Io vedo anche nella mia zona cartelli ad apparire con le insegne in vendita, e in un paio di giorni si cambia l'insegna con venduto. Quindi effettivamente le operazioni immobiliari vanno molto velocemente, ma questo non dovrebbe spaventare coloro i quali hanno intenzione di mettere la casa in vendita, perché comunque la data di presa di possesso, o comunque di occupazione della proprietà, può essere negoziata su un contratto.
1: Eh sì, questo, come detto, lo diciamo sempre, lo dico sempre: non pensate che dovete vendere oggi e uscire domani dalla casa. Possiamo mettere la data che vi conviene di uscire di casa, e così, diciamo, possiamo fare le cose come si devono e fare bene. Silvio, volevo parlarvi un po' di cose che la gente forse non sono tanto corrente delle. Quando vendiamo queste proprietà, diciamo blocco appartamenti o commerciali o semi commerciali, adesso sono un paio di anni che questo esiste, è esiste ancora più forte adesso, che le cose, quando si fa un'offerta, cosa accettato, adesso le banche chiedono per queste il test del sol, diciamo il test della terra, che deve essere fatto, perché quando è un'ipoteca commerciale, di più che altro adesso vogliono sapere se il terreno era contaminato. E queste sono cose che adesso siamo obbligati di almeno fare la prima fase e vedere tutta la storia di questa proprietà, quanto è stato costruito. Faccio un esempio: ho venduto un commerciale io l'ultimamente, e su questo commerciale, su questo terreno, quanto la banca ha fatto, un gran commerciale, quanto la banca ha fatto la ricerca, abbiamo fatto noi la ricerca, negli anni degli anni 40 fino all'anno 75 c'era una stazione di gas, una stazione di petrolio, sì, lì che esisteva. Allora la banca ha chiesto per fare questo test di sole, e lì abbiamo dovuto fare tre test, la fase 1, 2 e 3. Fortunatamente che tutto era bene, questo, però lì dove dobbiamo spiegare alla gente che vede queste proprietà, diciamo di commerciale o grandi proprietà, adesso più e più le banche chiedono a fare questi test, e noi come agenti immobiliari, io come agente immobiliare, sono obbligati di stare dietro a queste cose, essere sicuri che le cose si fanno bene. Abbiamo le compagnie che fanno questi test di sol del terreno, per essere sicuro e dare i risultati giusto, perché se c'è un problema che il terreno è contaminato, si deve decontaminare, e con questo c'è ancora tante lavori che noi come agente immobiliare però dobbiamo essere diciamo dietro il proprietario di fare questi lavori, e ci vuole molto, diciamo, lavoro, molto. I risultati devono uscire bene. Allora, sai, sono tante cose che la gente che hanno queste grandi proprietà a volte lo mettono a vendere, poi non sono corrente di queste cose che si devono fare adesso, e può capitare che il terreno può essere contaminato. Se avete avuto a volte queste proprietà erano riscaldate a olio, la tenco di olio era nel terreno dietro o avanti, a me è capitato che c'era un tecco di olio sottoterra davanti alla casa. Quando sono andato per l'hanno convertito, l'hanno messo elettrico, però non hanno mai tolto questa tenca. Uh-huh. E lì dove hanno trovato poi che il terreno era contaminato, hanno dovuto divare tanto terreni. Sono case che capita che noi come agente immobiliare dobbiamo essere dietro questi proprietari, dietro questa proprietà, e essere sicuro che si vende, perché se no la banca non c'è una banca che finanzierà una proprietà che è contaminata o che c'è una tenca di olio sottoterra.
0: E suppongo che queste sono operazioni che prendono tempo comunque.
1: Sì, dobbiamo cominciare, sai, di farlo, ci vuole un paio di mesi sicuro. Allora, sai, se avete questo, avete intenzione di vendere la proprietà, contattatemi, vi do l'informazione, chi vi può fare questo lavoro, perché sono cose molto importanti, e non potete vendere una proprietà che c'è una tenca di olio sottoterra o c'è ancora uno lì, perché si deve fare il test e essere sicuro che il terreno non è contaminato. Le banche non danno ipoteca se questo terreno è contaminato o c'è questa possibilità.
0: E come si viene a scoprire la cosa per la banca? Perché se voglio dire, se per esempio c'era una 50 anni fa una stazione di benzina, adesso non c'è più, magari anche quelli che hanno acquistato la casa non lo sapevano, ecco.
1: No, giusto, queste sono le ricerche che noi come agente immobiliare dobbiamo andare nel registro fondi a vedere tutte le atti di vendita che sono state create su questa proprietà tanti anni fa, dove, come l'altro, come ho trovato l'altro, abbiamo trovato che era nel 1947, siamo andati nel vecchio cose, c'era ancora, c'era un piano, credici, una foto che c'era questo tempo di, questa compagnia di gas, era Golf quel tempo lì, che aveva questa stazione per più di 25 anni. Fortunatamente quando è stato tolto hanno decontaminato questo terreno, però ci sono cose che noi siamo obbligati di verificare.
0: Eh sì, perché anche questa decontaminazione deve essere appurata scientificamente quasi.
1: Eh sì, e lì dove, questo, dove c'era questo qui abbiamo dovuto fare fase 1, fase 2 e fase 3. E lì sono tre fasi che sono che si deve fare, che uno di essere sicuro che diciamo dove è la proprietà, secondo poi si fa le carote fuori e dentro la proprietà, e il terzo poi si deve andare a vedere dove arriva l'acqua sotto, se l'acqua sotto è contaminata o no. Allora ci sono lavori e c'è costo pure dietro di questo.
0: Certo, ovvio. E sì, senti un po', si sta riproponendo qui a Montreal ciò che ho visto essere in effetti per la città e la zona della regione della capitale nazionale Quebec, dove effettivamente c'è una penuria così importante di proprietà disponibili che spesso e volentieri ci sono 12, 14 fino a 15 offerte simultanee su un'unica proprietà.
1: Sì, dipende dalle zone, Silvio, perché ancora ci sono tante zone che la gente stanno andare lì come diciamo sviluppare, certo. Dove i prezzi sono un po' più diciamo ragionevoli, allora c'è questa domanda ancora sulle proprietà, perché c'è ancora le richieste forte per le proprietà anche qui a Montreal, Laval e fuori le zone di Terrebonne. Se la proprietà è messa sul mercato a un prezzo del mercato di oggi, in principio si dovrebbe vendere abbastanza
0: velocemente. 891-8458, i tipi di proprietà li hai indicati praticamente tutti, e anche le zone a questo punto sono varie.
1: Sì, perché come dico, lì le zone c'è una richiesta quanto il mercato è buono di tutte le zone, quando il mercato non è buono ci chiede un po' di meno, ma adesso siamo ancora in questo mercato abbastanza buono, che la gente sono in ricerca, io sono in ricerca di proprietà perché mi capita che quando metto una proprietà sul mercato si vende.
0: Assolutamente, quindi 514-891-8458, chiamate Aldo, fategli un caffè, invitatelo a casa, poi vi può già in partenza dare un'idea a priori del valore che potrebbe ottenere la vostra proprietà.
1: Sì, il telefono già faccio la mia ricerca, perché adesso Silvio siamo diciamo con l'ordinatore, ci abbiamo tutte informazioni, io già con Google Map si può vedere la foto della proprietà dove è situato, faccio la richiesta la ricerca della casa, quando è stata comprata, tante cose posso guardare io adesso, la villa c'è, cioè, la grandezza del terreno, c'ho le tasse scolari, le tasse municipali, questo tutto le ricerche io già faccio prima che mi vengo a trovare, così ho già molte informazioni davanti a me, e è più facile per voi pure quanto chiedo i documenti, perché già ho parecchi documenti che posso avere tramite internet.
0: E ovviamente preparate prima di ciò anche tutti i documenti relativi alle migliorie o ai lavori che avete effettuato sulla vostra proprietà, perché bisogna comunque sempre, legalmente richiesto, riempire un documento, compilare un documento che è appunto la dichiarazione del venditore.
1: Sì, sulle proprietà residenziali a fine 5 appartamenti siamo obbligati di farlo, su 5 appartamenti di più non siamo obbligati di farlo, però è sempre buono avere questi documenti, perché se li avete con voi è sempre una cosa, una prova che un lavoro è stato fatto, e sono tanti che sì, non trovano queste fatture, tante che l'hanno fatto senza fatture, e questo capita, non vi preoccupate, perché quando si fa l'ispezione l'ispettore vede che diciamo un set che non trovate la fattura, si vede che è stato rifatto, si dà l'idea, sai, allora Sì, è sempre buono darli perché se avete una garanzia, le garanzie sulle case, sul tetto, su altre cose sono trasferite ai nuovi compratori. Allora se avete una garanzia di 10 anni, d'abitudine sono 10 anni, se l'avete fatto diciamo 5-6 anni fa, questa garanzia lo possiamo trasferire al il nuovo compratore della casa.
0: Ecco, questo è importantissimo perché effettivamente può essere evitare dei costi per un altro 10 anni via per quanto concerne ad esempio il tetto, quindi effettivamente sì, è una cosa molto importante.
1: E non solo il tetto, il fornace, tante certo, cose che avete delle garanzie, questo la garanzia dove d'abitudine rimane con la proprietà.
0: Esatto, eh? Le finestre, sì, tu è un altro esempio sì, utile, via.
1: Le fornace elettrico, sì, fornace, sai, queste sono tutte le cose che possiamo, come dico, possiamo trasferire. È sempre buono perché c'è un valore di dietro che la gente apprezza e c'è il valore che dà un valore sulla carta.
0: Esatto, assolutamente. Mm-hmm. Mentre altre migliorie, per esempio, non sono necessariamente consigliate, dicevi, davi degli esempi tu di alcuni lavori che si potrebbero effettuare di ristrutturazione, tipo rifare il bagno o rifare la cucina, ma forse è meglio abbassare il prezzo e lasciare ai nuovi acquirenti la possibilità di farlo a loro gusto.
1: Sì, c'è due maniere di vederle. Se lo volete fare perché lo volete, diciamo, godarvi da questa nuova cucina, questo nuovo bagno, sì, vale la pena. Però se non lo dovete fare per venderla, non lo fate perché sai, i gusti sono molto particolari, sono molto personali, e poi la persona, voi fate una cucina che vale, non so, 20, 30, 40 mila dollari e l'altra persona non vi dà lo stesso valore perché lui preferiva, diciamo, una cucina bianca, non una cucina di legno, diciamo, sai, allora tante cose può cambiare sul montante. Allora io dico sempre, se avete l'intenzione di vendere la proprietà, lasciatelo alla persona che compra di fare questi lavori.
0: Ok, perfetto. Allora, in chiusura, Aldo, ci vuoi ricordare una proprietà?
1: Sì, c'è una bellissima grande proprietà nella zona di un bungalow raro nella zona di Val de Briz. Guarda, la casa ha 50 piedi di facciata, c'è un terreno di quasi 20.000 piedi. Lì dietro c'è un terreno con una piscina, pare un risorto dietro, veramente potete andare in vacanza lì, è come se andare in vacanza, ci sono, è una bellissima proprietà. E questo, come detto, una casa rara perché nelle zone bungalow questi non lo fanno più con i plafoni di 15 piedi, sottosuolo finito, si potrebbe fare pure un'intergenerazione lì che già esiste, gli manda solo a fare la porta. Vi dico una proprietà fatta da aziende con qualità, materiali portati dall'Italia, una cosa impeccabile. È un bungalow, come ho detto, che tanti cercano queste proprietà nuove, grandi, però sai, fare le scale, fare questi cottage alti non è facile. Questo invece ci avete tutti, è un bungalow, tutto un piano e un sottosuolo, molto più facile per pulire e anche per, sai, per vivere.
0: Perfetto, 891-8458, come al solito Aldo, un grande piacere, buon lavoro, buona settimana, a risentirci lunedì prossimo.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Avete ascoltato l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di RE/MAX Excellence. Per la vendita o l'acquisto della vostra casa o negozio, chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Petti di pollo disossati, $5.99 la libra. Olio d'oliva extravergine, Mr. Chef, 1 litro, $6.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier. Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
2: Lei la conosciamo anche e soprattutto come attrice, ha partecipato a varie trasmissioni tra cui Scoop, Omertà, Urgence, Sustanziel Variable, L'On Seconde, chi più ne ha più ne metta, ma è anche una grande cantante, si chiama France Castel, è nata proprio il 31 agosto del 1944, ascoltiamo Dufy, des Aiguilles et du Coton.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Cherche un vin 100% Riesling, mais à 0,5% d'alcool.
2: Un gin fort en goût, mais faible en alcool.
1: Et un mousseux avec beaucoup de prestance.
3: Pensez à la SAQ. Des produits à 0,5% d'alcool et moins, on en a. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. Détails dans SAQ.com.

0: Ascoltiamo Una vita da mediano. Ed ora, in collegamento diretto dagli spogliatoi della S Olympic di Cernusco sul Naviglio, il consulente tecnico Gino Brambilla. Lo sport che brilla!
1: Brambilla, buongiorno!
2: Salve, Olimpi!
1: Come farebbe Babbo Natale. Vabbè, non c'è problema, signor Brambilla.
2: Niente, sono qui sul lago di Como.
1: Ah, è andato a vedere la partita?
2: No, sono venuto qua a svernare, come si suol dire, dopo il pesante weekend che ha affrontato la squadra milanese, insomma.
1: Mi hanno detto che è andato a una pizzeria napoletana lì a Como a seguire la partita. Ma com'era, insomma, l'ambiente, l'atmosfera?
2: No, sono false notizie. Lei deve stare attento a leggere.
1: Lo so, mi faccio prendere spesso.
2: Laviano, sì. Perché so che mi conoscono qua, ma non è vero.
1: Ma mi faccio prendere spesso da questo, effettivamente.
2: Niente, no, sono qua. Insomma, la coincidenza ha voluto che ieri il Como, che era la terza squadra di Milano.
1: Ma insomma, voglio dire, di Milano,
2: ma
1: per modo
2: siamo
1: di dire.
2: In testa tutte e tre, via, ecco, sì, insomma.
1: Vabbè, ma manca il Monza per completare.
2: Il Monza è un attimino distratto in questo momento, ma sono sicuro che si rifarà.
1: Ma
2: insomma,
1: certo che si rifarà, scherziamo. Bene.
2: Il campionato non ha riservato sorprese, tranne appunto Napoli e Como, che ahimè l'Allegri, che a noi non serviva, come giustamente l'abbiamo
1: mi sembra che non serva molto neanche al Napoli, comunque,
2: in questo momento non serva molto neanche al Napoli, insomma. Adesso vediamo gli sviluppi prossimi, insomma.
1: Venturi, chi sta andando malino direi è la Fiorentina, voglio dire, è ultima in classifica,
2: partita con grande enfasi, poi si è arenata sui campi di Giglio, come direbbe Carducci, insomma.
1: Bene.
2: Mi perdoni questa poeticità che ho oggi, ma trovandomi qui sulle sponde del lago Lario.
1: È rimasto il nome così perché qui ci cambiano i nomi a noi ai laghi.
2: Ah, ma anche abbiamo i nomi ai laghi, perché le state cambiando?
1: No, non siamo noi, è il nostro vicino di casa che ogni tanto si sveglia e cambia il nome. Voilà.
2: Perché adesso tra vicini vi scambiate i nomi dei laghi?
1: No, veramente ci scambiamo dazi doganali, però effettivamente sì, lui cambia anche il nome dei laghi, quindi mi chiedevo se per caso quelli del Canton Ticino avessero deciso di cambiare il nome in Lago Svizzera, per esempio, no?
2: No, è sempre Lago Maggiore, pur partendo dalla Svizzera, insomma, per ben 31 chilometri prima di arrivare.
1: Sì. Vabbè, senta, parliamo di cose serie. Dunque, prima di tutto volevo parlare di questo nuovo giocatore della Juventus, Woltemad.
2: È un giocatore professionista che gioca a pallone. La Juventus ha visto in lui un giocatore per la propria rosa, insomma.
1: Ma qua c'è scritto come titolo: anziché parlare delle sue doti calcistiche, dicono che non mangia carne, non beve alcol, è alto 1,98 m, ma non ama colpire di testa. Come introduzione ne ho viste di
2: servirò un magazziniere, adesso io non è che me ne intendo,
1: no, effettivamente lei
2: voglio dire.
1: No, infatti lei già di sport la vedo male come conoscenze, comunque.
2: Senta, a proposito, saluto Yannick, che è sempre lì a Torino al centro della Juventus a fare riabilitazione.
1: Chi avrà bisogno di riabilitazione è il povero Pogasar, che
2: ha trovato un oggetto, è scivolato su un oggetto che era in strada, tra l'altro al bordo della strada, insomma. Adesso io mi sono fermato e effettivamente si è fatto male, perché non potrà partecipare ha finito la stagione praticamente.
1: Finita stagione, infatti lo aspettavamo anche qui a Montreal, ma
2: purtroppo il campionato del mondo non riuscirà a vincerlo per la terza volta, perché
1: brutta storia. Comunque noi le strade le chiudiamo lo stesso, poi
2: sì, ma voi lì Poi le chiudete lo stesso.
1: Sì, noi anche se non c'è il ciclismo, le strade sono impraticabili, quindi non c'è problema. Non si, non si pone il problema. Ecco, via.
2: Bel posto per fare il campionato del mondo.
1: No, un ottimo posto. Sì, ma in bicicletta si circola bene comunque.
2: Ah, sì. Ma so che
1: meglio che in auto.
2: Ma so che avete delle piste ciclabili bellissime.
1: Bellissime,
2: eh?
1: Veramente molto, molto belle. Ma per quanto concerne il resto delle strade, lasciamo stare. Va bene. No, senta un po', sì. Djokovic, vorrei parlare anche un po' di Djokovic, il grande campione. Che mi sembra che ieri.
2: Io l'ho sentito ieri. Ma ieri sera per la finita il match.
1: Ma è lei che gli aveva preparato da mangiare il giorno prima? Perché...
2: No, okay. È che purtroppo tra l'età, tra il problema che ha, che ancora non si sa, insomma. È sulla via del tramonto, insomma, come si suol dire, anche perché a 39 anni giocare con un ragazzino di 18-19 anni, lei mi capisce.
1: La capisco.
2: Che, sì. Anche lei mi diceva che giocare a tennis alla sua età comporta degli sforzi, insomma.
1: Sì, assolutamente. Sono d'accordo.
2: Quindi,
1: va bene. Okay.
2: Tra l'altro avete, siete coetanei, mi risulta, no? Con lei e Djokovic.
1: No, un paio d'anni in più, ma no, lo ammetto.
2: Sì. Non sembrava, vederla così in fotografia mi sembrava proprio ancora un ragazzino.
1: Grazie,
2: no?
1: Mi sembra, è molto gentile. Comunque,
2: ma io cioè, gli devo dire così, perché se no non lo so, però
1: ha visto cosa è successo a Mazzarri? Sa che Mazzarri adesso...
2: No.
1: Lui era l'allenatore del Napoli, no? Adesso allena la famosissima squadra dell'Irakikis in Grecia e l'hanno beccato mentre fumava una sigaretta elettronica. È stato espulso direttamente perché faceva finta come se fosse un lecca lecca, poi si è visto del fumo uscire dalla bocca, ha detto no, non si può. Vabbè, cose che succedono nelle
2: ma mie... lei che se ne intende adesso. Sì. Hanno dato il VAR agli arbitri, ma non lo sta usando nessuno, mi risulta, ecco, perché dalle prime due giornate non sono mai andati a vedere nessun episodio.
1: Zero chiamate in due turni, dicono.
2: Zero chiamate.
1: Quindi è una situazione abbastanza tragica,
2: ma certo.
1: Voilà.
2: Meno male.
1: Perché questo?
2: No, perché prima facevo questo casino col VAR, si può dire casino a proposito?
1: Ma a questo punto l'ha già detto, quindi problema.
2: No, il VAR decideva a destra e a sinistra, adesso da quando che gli hanno dato gli arbitri vedono benissimo, allora io mi chiedo, serve il VAR o non serve?
1: Questa è la domanda, signore e signori, non è più essere o non essere, la nuova domanda è serve il VAR o no?
2: Il VAR o no?
1: E su questa nota shakespeariana
2: l'anno scorso facevano 10 interventi a ogni partita, adesso invece 2 settimane che nisba.
1: Va bene, senta, la devo salutare perché siamo addirittura d'arrivo, come
2: sì. Ma infatti mi ha chiamato un po' in ritardo oggi.
1: Lo so, sarà sempre più spesso così perché abbiamo rivisitato la scaletta della programmazione. Vabbè, glielo spiego dopo.
2: Siete voi che gestite lì,
1: certo, il assolutamente.
2: Gruppo, lei so che conta pochissimo, ma comunque
1: la ringrazio.
2: Lei segue solo gli ordini.
1: Perfetto. E su questa nota,
2: la saluto. Posso?
1: Sì, sì, non voglio dedicare la canzone che ha scelto il mio tecnico. A Pogasar, perché si intitola E poi ti ho visto cadere, ma lasciamo stare.
2: No, va bene.
1: Tante cose, bambina.
2: Va bene, arrivederla.

0: Un'offerta di lavoro. Nota manifattura nella zona di Chabanel cerca personale che sappia cucire a mano oppure con le macchine plain o overlock. Lavoro a tempo parziale o a tempo pieno. Per ulteriori informazioni chiamate Domenico durante le ore d'ufficio al 514-844-9863. 844-9863.
1: Silvio, ti auguro buon lunedì,
2: amica.
1: Cosa c'è?
3: Adesso puoi parlare, c'era un jingle di quelli a massimo volume, ma tu, non avendo la cuffia, l'hai completamente ignorato, vi hai parlato sopra, non si sentiva.
1: Allora,
3: né
1: buon
3: jingle,
1: stai
3: né...
1: zitto, la devo salutare, dopo sono sempre in ritardo. Ciao a tutti!
3: Grazie Marestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue tutta la programmazione in lingua italiana, ricordo alle 15 Vittorio Zolfini oggi per il buon pomeriggio. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per domattina. Stessa ora, stesso canale. Ciao Silvio, ciao ciao!

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Dauversière informa tutti i ballerini che la riapertura del ballo di sabato sera sarà il 5 settembre al Pavillon Hexagonal al 5555 Rue Jean Talon, angolo Lacordaire. Siete tutti benvenuti. L'Oratorio San Gabriele della Dolorata organizza la tradizionale festa La Vendemmia domenica 13 settembre con la pigiatura dell'uva animata dal gruppo folklore abruzzese di Rivière des Prairies e il DJ Franco Guido che aliterà la giornata con musica di danze tradizionali e sociali. Ci sarà anche una santa messa di ringraziamento per la raccolta dell'uva e per i frutti della terra. Per chi vuole prenotare il pranzo e il trasporto in autobus, rivolgetevi alla signora Angela entro il 4 settembre chiamando il 514-354-0744 oppure la signora Maria Pia al 514-881-9144. Il Circolo Vicentini di Montreal continuano la loro tradizione con polenta e baccalà domenica 6 settembre alle ore 11 presso la Casa del Veneto al 7995 Avenue Blaise Pascal a Rivière des Prairies. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate Imelda Bisinella al 514-852-4680 o Rosella Dal Cengio al 514-659-3873. Buon appetito! Il Centro Ricreativo e Culturale Maria Santissima della Civita farà celebrare una santa messa domenica 6 settembre alle ore 11 presso la Chiesa Madonna della Difesa in onore della suddetta Madonna. Si invitano cordialmente i membri e i devoti in generale a partecipare a questa celebrazione. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-290-8232. L'associazione di Ribera a Montreal organizza una scampagnata domenica 6 settembre al 6207 Kaiser a Rodden. Sarà servito un ricco menù. Per ulteriori informazioni telefonate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. La giornata sarà allietata dal DJ Tino. Vi aspettano numerosi. I volontari della parrocchia Saint-Angèle organizzano un mercatino vendita di garage comunitario che avrà luogo sabato 12 settembre dalle 8 alle 15 nel parcheggio della chiesa situata al 5275 Boulevard Lavoisier a Saint-Léonard. Inoltre, se volete unirvi a loro, potete affittare un tavolo e sbarazzarvi di tutto ciò che non vi serve più. Prenotate al più presto il vostro tavolo. In caso di pioggia sarà rimandato al sabato successivo, 19 settembre. Per ulteriori informazioni chiamate in ufficio al 514-321-3644. L'Associazione Culturale Morronese farà celebrare una messa solenne in onore di San Michele Arcangelo domenica 13 settembre alle ore 11 presso la chiesa Saint-Raymond de Penafort al 5765 Saint-Jacques West. Dopo la messa ci sarà la processione, in seguito il comitato distribuirà i panini a tutti i presenti. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni chiamate Donato Marino al 514-328-0004 oppure Rosina al 514-484-1526. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92 323-90-92. I posti sono limitati.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Cin cin.
1: Secondo me abbiamo cambiato settimana.
2: Anche giorno,
1: Incredibile.
2: E domani, secondo, adesso io non sono sicuro, ma domani cambieremo mese.
1: No, addirittura.
2: Io questo sospetto domani.
1: Mamma mia.
2: Però ragazzi, non si sa mai, staremo a vedere.
1: Oggi rimane comunque il 243esimo giorno della 36esima settimana.
2: Lo sapevo.
1: La luna è calante, gibbosa e illuminata al 90,4%.
2: È incredibile. Perché nel 1848 al caffè Pavillon, che noi frequentiamo spesso, sulla Wachtelglasse di Vienna, viene eseguita per la prima volta la marcia di Radetzky. Tan tan ta da. No?
1: Credo.
2: Infatti lì ho avuto problemi a bere il caffè perché mi metteva agitazione quel ritmo qua. Scritta da Johann Strauss.
1: Oppure quell'altro che fa. Adesso un po' confuso.
2: Non sei confuso.
1: Faccela sentire.
2: Ma adesso io non mi esibisco.
1: No, è perché non sai scrivere la Radetzky. Prova a scriverlo lì e sentire se è quella che dico io. Intanto vado avanti.
2: Ma dai, secondo me non è quella che dice.
1: Certo,
2: è quella che dico io.
1: Sei sempre dici.
2: No, è quella che dico io.
1: No, non dici quello che te. Ascoltala.
2: Marcia di Radetzky. Un attimo, che la devo cercare. Vai avanti. Marcia.
1: Radetzky scrive TZKY.
2: Marcia.
1: Intanto vi dico che nel 1867 a Parigi, dove era nato, muore a 46 anni tra le braccia della madre il grandissimo scrittore e poeta Charles Pierre Baudelaire. Lo scorso anno era rimasto paralizzato sul lato destro del corpo per un ictus. La morte è giunta dopo una lunga agonia a causa della sifilide. Ai ai, veramente.
2: È questa che tutte le persone vanno dietro con le mani,
1: sì.
2: Cioè battono le mani. Bene.
1: Bene. Quindi dicevo, Le Fleur du Mal, se non avete mai letto, lo suggerisco. È un po' triste,
2: insomma.
1: In meno che si possa dire.
2: Già la sua fine è triste, comunque. Ma parliamo
1: parliamone.
2: Nell'East End di Londra, nel 1888, viene trovata uccisa Mary Ann Nichols, una prostituta conosciuta col nome di Polly. È la prima vittima di Jack lo Squartatore. Il corpo martoriato della 45enne viene trovato alle 4 del mattino a Bucks Row davanti al mattatoio. 138 anni.
1: Nel 1897, dopo molte variazioni all'invenzione originale, l'inventore americano Thomas Alva Edison ottiene il brevetto per la versione definitiva del cinetografo, un apparecchio che permette di registrare immagini in movimento da visualizzare poi con il cinetoscopio. 129 anni
2: fa. Mamma mia, avevano dei nomi una volta, Nel 1913, Fiera di Primerio, in provincia di Trento, inaugurata una lapide di marmo dedicata all'ingegner Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, a cui era nato nel 1799. La lapide in broccatello rosso di Verona, con lettere in oro, viene murata sulla facciata di quella che era stata la casa di Negrelli, oggi usata come caserma. Bene, abbiamo anche lì dato un contributo ad abbreviare le vie marittime nel mondo. E lì nacque la famosa frase: le vie marittime saranno tue se cederai.
1: Nel 1946, dopo la pausa imposta dalla Seconda Guerra Mondiale, si riapre in questo giorno a Venezia la mostra internazionale di arte cinematografica, giunta alla 7ª edizione. La mostra si avvale della direzione di Elio Zorzi, 80 anni fa.
2: Pensa che nel 1955, in occasione del Poverama di Chicago, la General Motors presenta la Sun Mobile, la prima auto al mondo alimentata con energia solare. Hai capito? 1955,
1: L'hanno nascosta subito.
2: L'hanno nascosta il giorno dopo.
1: La Exxon Valdez che gli ha detto: "Uè, nani, quella roba lì non la vogliamo più vedere noi, perché stiamo
2: almeno
1: producendo...
2: per un 50-60
1: beh,
2: anni
1: anche questi barili qua di petrolio, cosa ne facciamo? Noi si è cominciato a riscaldare le robe con beh.
2: Vabbè.
1: 1957, auguri alla Malesia che in questo sì. giorno dichiara la propria indipendenza dall'Inghilterra di cui era protettorato. Oggi compie 69 anni la Malesia.
2: Nel 58 è Ercole Baldini, grande ciclista, il campione del mondo di ciclismo su strada a Reims, nella regione francese della Marna. Chiude la gara in linea di 276 km in 7 ore e 29 minuti, precedendo il di oltre 2 minuti il francese Louison Bobet. Bravo.
1: Grazie. Prego. 1969, Rocky Marciano, il famoso pugile, muore in un incidente aereo nello stato americano dell'Iowa insieme al pilota del suo aereo, un Cessna 172, precipitato per le proibitive condizioni meteorologiche. Marciano avrebbe compiuto 46 anni proprio domani, il giorno seguente. Caspita, ragazzi, 57 anni fa.
2: Nel 73, altro decesso, ma è a Palm Desert in California. Muore 79enne il regista John Ford. Nella sua carriera ha vinto per 6 volte il premio Oscar, di cui 4 come miglior regista. Molto attivo nel genere western, aveva diretto tra gli altri L'uomo che uccise Liberty Valance.
1: Il 27 novembre arrivano a Montreal, signore e signori, sì. ma nel 1973 i Pooh pubblicano il loro Parsifal, sesto album in studio.
2: Sì.
1: Tra le 9 canzoni, Io e te per altri giorni, Infiniti noi, destinate piuttosto a diventare alcune tra le canzoni più note del gruppo. Ed è il primo album in studio in cui collabora il nuovo bassista, un certo Red Kanzian, che ha preso il posto di un altro certo Riccardo Fogli.
2: Adesso si sono riuniti con...
1: Vengono qua a Montreal, 27 novembre.
2: Non lo sapevo.
1: A Rialto, sì signore, grazie al nostro amico Ralph Butti.
2: Benissimo.
1: Bene.
2: Contento.
1: Grazie.
2: George Harrison.
1: Wow.
2: Che pronome.
1: Incredibile.
2: Che...
1: Cioè adesso...
2: È un po' te come view.
1: La pelle d'oca.
2: George.
1: Basta. L'hai beccato una volta, non insisto.
2: No, ma se vuoi lo ripeto.
1: No, per l'amor di Dio.
2: È riconosciuto colpevole di plagio. Secondo il giudice... La partitura del coro di My Sweet Lord è identica a quella di Is So Fine.
1: Un successo, se vogliamo proprio dirla tutta.
2: Voglio dire, sembra una canzone che vai. È un successo delle Chiffon nel 1963. L'ex Beatles dovrà pagare una somma che supera il $500,000. Magari se la troviamo facciamo la comparazione. Non penso però.
1: 1987, Bad di Michael Jackson fissa un altro record, quello di prevendite per un nuovo album. 2.250.000 copie. È il suo primo lavoro in studio dopo l'enorme successo di Thriller del 1982, che di copie ne vendette 35 milioni. Questo avviene 39 anni fa.
2: Ascolteremo Bad, dunque la 1996 finisce in tragedia la corsa per le strade di Parigi.
1: Comunque il 97.
2: Sì, scusa, il 97. Per sfuggire ai paparazzi, nel sottopassaggio stradale dell'Alma perdono la vita la principessa Diana d'Inghilterra e il compagno Dodi Al-Fayed. 29 anni fa,
1: mamma mia, ragazzi.
2: Cazzo,
1: parlando dei principi, non hai detto che nell'89 la principessa Anna d'Inghilterra e suo marito, l'ex marito Mark Phillips, annunciano di essersi separati. Sono genitori di 2 figli, si erano sposati nel novembre del 73.
2: Nel 2011, la dici tu dopo o la diciamo adesso? Perché la radio canadese, Radio Nazionale Canadese, reinserisce nella propria programmazione Money for Nothing, il successo dei Dire Straits del 1985. Il brano era stato bandito all'inizio dell'anno per la protesta di uno ascoltatore che riteneva inaccettabile l'uso della parola faggot, procio, nel testo della canzone. Succedeva solo 15 anni fa.
1: La storia più vicina a noi, oltre a quella che ho appena menzionato io, nel 1527 John Ruth scrive al re Enrico VIII per descrivergli il Labrador che ha appena trovato così lì, ha detto guarda c'è una roba,
2: ci sono
1: qua.
2: I pini,
1: ma ci sono pini, c'è qualche
2: fiumiciattolo,
1: gli animali strani che dicono qua caribù ma non lo so,
2: sono grossi però, eh.
1: 1666 nuovo censimento effettuato da Jean Talon qui nella Nouvelle France, dove risultano 3215 abitanti di discendenza europea, 2034 uomini, 1181 donne, tre notai, tre insegnanti,
2: un avvocato,
1: tre che si occupano di serrature, oh, cinque chirurghi, non è male, eh?
2: Non è male, cinque chirurghi, cioè, non cioè, è male.
1: Poi ci sono...
2: Ma che pulivano le strade e asfaltavano?
1: Cinque panettieri.
2: Ah beh, buono.
1: Interessante. Buono,
2: no, è interessante perché è un bel censimento.
1: La colonia si compone principalmente di tre istituzioni, di tre edifici, piuttosto, dove abitano 528 famiglie.
2: Oh là là, erano già palazzi.
1: Allora. E me, caspiterino.
2: Vabbè, no. Bravi.
1: Anche dopo Montreal la città più importante è Trois-Rivières all'epoca.
2: Eh beh, no, Trois-Rivières ancora oggi è una bella cittadina, eh.
1: 1903 viene inaugurato l'Auditorium de Québec, che io ti posso dire ho calcato il palcoscenico perché è diventato poi...
2: Perché l'hai rifatto, l'hai pitturato?
1: No, ci ho recitato. Ah, hai recitato. Adesso si chiama Le Capitole, Théâtre Capitole, ah, oui. Molto bello. Ah, oui. E ero anche l'hotel sopra, chiaramente.
2: Certo.
1: Noi artisti. Bellissima camera.
2: Voi bianchini avete sempre...
1: Bellissima camera. Sai quelle ipermoderne? Solo che il problema era tutta nera. Cioè anche il bagno era nero, non si vedeva una
2: massa.
1: Ma di meno. 1907 viene inaugurato il secondo Wimetoscope, che è questo luogo particolare dove fanno vedere delle immagini in movimento di quell'altro che l'ha inventato ieri. Praticamente un cinema, ma...
2: Un cinema, ma, voglio dire... Sì. Andiamo a vedere qualcosa che si muove più
1: 1907
2: che
1: si muoveva però lento. C'era qualcuno che l'accompagnava al pianoforte.
2: Ah
1: sotto.
2: Sì, è vero, per dare la musica.
1: 1937, importante per il teatro québécois, perché in questo giorno il Père Émile Legault, è un prete, fonda Les Compagnons de Saint-Laurent, che è la prima compagnia teatrale del Québec. Proprio a Ville Saint-Laurent, tra le altre cose, da dove vivo io, noi artisti.
2: Ma certo, 1941
1: viene creata una divisione della fanteria femminile in Canada. 1941, caspiterina, complimenti. Nel 1944 i soldati canadesi attraversano una famosa linea gotica che sta proprio al sud di Rimini, tra le altre cose, durante la guerra, e entrano nella Valle del Po. In questo giorno, nel 1944.
2: Hanno fatto fatica, un po' paludosa, la Valle del Po.
1: Beh, non lo so, però senz'altro fatica, perché quando si è in guerra si fatica comunque. 1976, curiosità. Sì. Caroline Bowes diventa la prima donna a correre attraverso il Canada. 139 giorni per percorrere 3840 miglia. Partita da Halifax, è arrivata a Burnaby in Columbia Britannica.
2: Sì, ma io...
1: Di corsa.
2: Sì, ma mi chiedo una cosa. Non hai niente da fare.
1: 1988, alla Camera dei Comuni, il governo Moroni fa adottare l'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti.
2: Grosso.
1: Bei tempi.
2: Bei tempi.
1: 1988 viene inaugurata a TV5 Quebec, Canada.
2: Ah.
1: Attenzione, Quebec, sì. Canada.
2: Che è nel vecchio porto la sede.
1: Nel 2001 la statua di René Lévesque viene installata a New Carlisle, dove era nato, tante cose. Nel 2011 chiude il ristorante Le Madrid, che era molto conosciuto.

0: fan di baseball che si siedono
1: dove?
0: Nel suo stadio dei Braves senza rendersi conto che le sedie erano appena state pitturate.
1: Oh, vabbè, ma anche quelli che hanno concesso di andare lì a sedersi.
0: I proprietari dei Braves hanno offerto di pagare
1: pantaloni
0: per il netwire. Hanno ricevuto 18.000 domande di rimborso.
1: E chi è che, voglio dire, senz'altro quello che ha dato l'accesso è stato licenziato, ha cambiato lavoro quello lì, vabbè.
0: Credo che anche lì in bianchino ci abbia rimesso un paio di pennelli, vabbè.
1: Infatti il proverbio dice che tutti i guai sono guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Voilà.
0: Vero, Ivan?
1: Beh, a proposito, se hai due biscottini, io approfitto.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Petti di pollo dissossati $5.99 la libra. Olio d'oliva extravergine Mr. Chef 1 litro $6.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
3: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca. Quante

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 31 di agosto. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, agosto finisce con voi saldamente al comando. Luna e Saturno nel segno vi rendono determinati, autorevoli e pronti a stabilire chi può seguirvi e chi invece continua soltanto a rallentarvi. Giove, favorevole, sostiene una proposta, un incontro o una decisione capace di aprire settembre con più fiducia. Toro, agosto si chiude con una certezza, sapete bene che cosa merita il vostro impegno. Sole e Mercurio favorevoli vi aiutano a presentare una proposta, definire un accordo o chiedere il riconoscimento che vi spetta, mentre Marte, amico, sostiene iniziativa e fermezza. Fate quella telefonata e fissate condizioni precise. Gemelli, chiudete agosto con idee rapide ed una pazienza decisamente limitata. Luna e Saturno vi aiutano a stabilire priorità ed alleanze, mentre Mercurio contro può rendere confusa una comunicazione di lavoro o farvi rispondere in modo troppo secco. Chiedete una conferma prima di reagire e mettete per iscritto gli accordi importanti. Cancro, agosto finisce con qualche pressione ma anche con parole molto più efficaci. Luna e Saturno dissonanti portano scadenze, richieste e critiche difficili da ignorare, mentre Mercurio amico vi aiuta a rispondere con lucidità. In ufficio chiarite chi deve occuparsi di una pratica e rifiutate responsabilità assegnate per abitudine. Leone, la luna amica accende coraggio e spirito di iniziativa. Giove nel segno sostiene un obiettivo ambizioso e Urano favorevole introduce una soluzione capace di liberarvi da un vecchio schema. Proponete il cambiamento durante una riunione o contattate direttamente chi può autorizzarlo. Vergine, Sole e Mercurio nel segno rendono autorevoli parole, idee e richieste, mentre Marte favorevole vi dà il coraggio di agire senza altri rinvii. Inviate il documento, fissate una scadenza o proponete il cambiamento che avete già valutato con attenzione. Il mese termina con un passo netto. Bilancia, Luna e Saturno contro mettono in evidenza squilibri e responsabilità ignorate, mentre Marte dissonante alza il rischio di una risposta impulsiva. In ufficio o nella coppia dite che cosa non funziona senza usare il passato come arma. Non sarà un confronto leggero, ma può fissare regole più giuste. Scorpione, il Sole e Mercurio dalla vostra rendono chiare intenzioni e strategie, mentre Marte favorevole vi dà il coraggio di passare all'azione. Inviate la richiesta, fissate l'incontro o mettete fine a una collaborazione diventata sterile. Non serve spiegare ogni passaggio a chi non vi ha ascoltato finora. Sagittario, Luna e Giove amici sostengono fiducia, iniziativa e una possibilità capace di ampliare i vostri orizzonti, mentre Mercurio dissonante rischia di rendere confusa la comunicazione. Presentate l'idea ma verificate cifre, date e destinatari prima di inviarla. La direzione è giusta, l'occasione concreta. Capricorno, la luna dissonante rende l'umore brusco, Marte in opposizione aumenta competizione e irrequietezza, mentre Mercurio amico vi permette di tenere sotto controllo mail, contabilità e decisioni. Non rispondete alla provocazione di un collega e non firmate nulla mentre siete arrabbiati. Acquario, questo mese termina con entusiasmo e una proposta da valutare senza euforia. La luna vi è amica e vi rende rapidi e coraggiosi. Venere favorevole sostiene invece alleanze e diplomazia, mentre Giove in opposizione può far sembrare irrinunciabile un'occasione ancora poco definita. Pesci, Sole e Mercurio contro mettono alla prova autorevolezza, documenti e rapporti professionali, mentre Marte amico vi dà la determinazione per sostenere la vostra posizione. In ufficio controllate ogni dettaglio e non accettate critiche generiche. Dopo il lavoro scaricate la tensione con sport o una camminata veloce.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

che fai? Ogni notte io ti guardo, ridi anche tu, ogni volta che ti parlo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus. Un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
2: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con un'ultima ora di cronaca, dramma a Roma. Un'intera famiglia, il padre di 32 anni, la madre di 31 e la figlia di 5 anni con disabilità sono stati trovati morti dai carabinieri nella zona di Pietralata, nella loro abitazione periferia nord-est della capitale. I tre sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco e al momento non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Sul posto sono presenti anche il 118 e i vigili del fuoco, questi ultimi giunti per permettere agli investigatori di entrare nell'abitazione. A lanciare l'allarme erano stati i parenti delle vittime. E ora la sparatoria al rave party in Svizzera, c'è un arresto, l'aggiornamento con l'inviata.
5: Le indagini serrate anche oltre frontiera in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen, in collaborazione con la polizia di Friburgo, città di confine. Dall'analisi dei video ricevuti dagli investigatori sarebbero emersi dei dati e, secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee ed è stato fermato in auto, poi arrestato il sospetto colpevole dell'attacco al rave party di Aarau, dove ha perso la vita Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni. È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero, e la polizia ipotizza ora abbia agito da solo. Testimoni avevano riportato di aver visto due aggressori in azione, fuggiti immediatamente. Si parlava anche della possibilità che ci fosse un cecchino fuori dall'area, ma al momento si cerca di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Gli inquirenti stanno confermando gli elementi acquisiti, informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì prossimo. Fino ad allora non rilasceranno altre informazioni ufficiali. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
4: E ora la decisione del governo di prorogare la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna dopo la crisi di Ceuta.
6: Una proroga di 15 giorni dei controlli a porti e aeroporti per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Bene per il vicepremier Antonio Tajani, serve a garantire la sicurezza delle frontiere italiane ed europee, dice, ed impedire qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. È una misura necessaria e confido possa essere anche l'ultima, il commento del ministro dell'Interno, che ha chiarito come la decisione, presa ovviamente in armonia con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia motivata dalle valutazioni fatte dal Comitato di Analisi e Sicurezza delle Frontiere. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato il ministro, perché se da una parte per gli specialisti restano le motivazioni iniziali, dall'altra parte è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata. La posizione del governo italiano è comunque di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea, principio ribadito anche dal ministro dell'Interno, che questa mattina ha sentito il suo omologo di Madrid in una telefonata che ha definito costruttiva. Intanto anche la Spagna estende i controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR1.
4: E proprio questa mattina a Ceuta si sono verificati scontri fra migranti. Le tensioni sono scoppiate dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini maghrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una struttura di accoglienza allestita dal governo. In molti hanno scavalcato la fila con quanti erano già in attesa di entrare. Gli agenti hanno sparato in aria colpi d'arma da fuoco e sono quindi intervenuti per sgomberare l'area. Medio Oriente, dopo un mese di stop, riprendono le ostilità fra Stati Uniti e Iran con attacchi incrociati e accuse reciproche. Li colpiremo duramente, l'Iran è ufficialmente una nazione fallita, scrive il presidente Trump sul social Truth, dove aveva anche pubblicato un video generato con l'intelligenza artificiale che mostrava un'isola bombardata con la didascolia. L'isola di Karga viene fatta a pezzi. Dopo la smentita di Teheran, anche un funzionario statunitense ha precisato che l'attacco lì non c'era stato. E ora parliamo di medicina e intelligenza artificiale, interessanti novità presentate al congresso europeo di cardiologia che si sta tenendo in Germania.
3: Un video del volto di soli 5 secondi per diagnosticare con un livello di precisione dell'88% il diabete. Occorrono circa 30 secondi con una ripresa estesa anche al palmo per rivelare le patologie legate alla pressione. Tutto questo è possibile grazie all'uso dell'intelligenza artificiale in medicina, come dimostra lo studio presentato in questi giorni al Congresso Europeo di Cardiologia in corso a Monaco di Baviera. L'applicazione dell'AI potrà essere preziosa soprattutto negli screening su larga scala, per individuare precocemente e risolvere problemi che possono restare silenti per molto tempo e poi manifestarsi successivamente in modo più complesso e grave. Il professor Francesco Burzotta è il direttore di cardiologia al Policlinico Gemelli di Roma.
7: L'intelligenza artificiale sta per diventare un game changer, cioè una nuova modalità di interpretare dei dati in fase di prevenzione primaria e di diagnostica precoce. Questi dati che sono stati presentati alla società europea fanno pensare che veramente ci siano delle ulteriori e non attese potenzialità per questi nuovi strumenti.
3: Daniele Morgera, GR1.
4: Ora c'è l'estate in onda, al prossimo GR alle 16.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: bella, ben trovati in diretta in questo buon pomeriggio insieme. Buongiorno.
1: Buongiorno, principessa.
0: Buongiorno a tutti voi da Vittoria Zorfini, con noi Sonia Benedetto. Buongiorno, questa è la nostra prima puntata ufficiale insieme. Un saluto anche alla nostra meravigliosa Ose Ambris Boabodri, che ci ha accompagnato fino a qui, che fa anche rima. Noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla. Sono 24 i gradi fuori dai nostri studi, una bella giornata soleggiata, io direi anche un po' fresca, possiamo dirlo. Stamattina faceva caldo, adesso un po' meno. Io oggi mi sono domandata se la giacca fosse abbastanza, una giacchetta così, un leggero soprabito, però oggi sono uscita a pranzo e non faceva proprio così tanto caldo. In questo lunedì di fine agosto, 31 agosto, c'è una storia che nasce, un'estate che muore. Questo ce lo racconta Brunori Sas, e quanto ha ragione, il grande Brunori, assolutamente ragione. Lecce Roma, prima trasferta di campionato, è iniziata alle 18:30 e 12:30 di Montreal. Lecce Roma che è finita 0-4, doppietta di Malen, gol di Solé e Mora, 8 gol segnati, 0 gol subiti, almeno in queste prime due partite di campionato. E quindi insomma questi lupacchiotti hanno agganciato la Lazio in vetta alla classifica di Serie A. E ci aspetta Atalanta-Bologna, in programma alle 20:45 ore italiane, 14:45 ora di Montreal. Sì, questo insomma, questo è quanto. Allora, ieri chi in quanti si sono abbattuti nell'acquazzone? C'è stato questa acquazzone che non me l'aspettavo da Montreal, e a me piace, io ve lo dico. Chiaramente poi dipende dal contesto e dalle situazioni, però insomma ieri ha tirato fuori veramente il meglio con questi fulmini, tuoni. È durato poco come sempre, poi è tornato il sole con tanto di arcobaleni. Anzi, ieri peraltro ci ha sorpresi la pioggia come in una bella canzone, mentre eravamo proprio da Baristello insieme a Piero e Pierpaolo di Panzeria, perché ieri insomma festeggiavano il loro Ferragosto inaugurando, se vogliamo, i nuovi lavori di Baristello. E quindi un abbraccio a, insomma, a questi due bravi imprenditori che portano insieme le persone. E insomma, ma in realtà noi amiamo tanto ovviamente chi si occupa di caffè, di ristoranti, di tutti voi in realtà, però a maggior ragione, ecco, quando si tratta poi di celebrare insieme la domenica, ecco, perché poi anche un po' quello. E poi è passato anche il mitico Frank Moio, lui cantante, si è fatto strada con le canzoni da bambini, ne parleremo più tardi. Lui era da Mano Cornuto. Insomma, è stato un fine settimana molto ricco per Montreal, come sempre ci sono stati tantissimi eventi, e poi nel corso della puntata avremo anche modo di ascoltare i nuovi mix fatti dal nostro mitico Roberto Rantucci, che ringrazio. Allora, oggi facciamo tornare il nostro Marcord 12:80, perché l'estate non è ancora finita. Allora, dopo ci aspetta un altro bella Marcord estivo. Intanto però vi posso intanto dire che alle 16 torna l'appuntamento con le notizie, con il cambio valutario e con il meteo. Domani in teoria forse non dobbiamo neanche portare l'ombrello, però domani non sarà meraviglioso e poi magari ci arriviamo. Io intanto direi di fare dei saluti, perché ho incontrato Alessio, e io so che Alessio ha la mamma che ci ascolta sempre, la signora Elena, appunto mamma di Alessio. Allora ho pensato di salutarla. Ciao Elena, ma anche ciao Velia, ciao Antonietta, ciao a tutte voi, vi voglio bene a tutte quante, veramente, come sempre siete presenti, e a noi questo fa super piacere. E a questo proposito ho scelto una bella canzone da ascoltare insieme, che spero vi farà piacere. Sto parlando di Rita Pavone con La partita di pallone.

0: Station 80.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

E proprio questa canzone sarebbe stata al centro di un clamoroso litigio proprio tra Don Bachi e lo stesso Celentano, una vicenda che poi avrebbe segnato la fine della loro collaborazione. Si continua poi con un altro brano celebre, del resto l'abbiamo nominato e lui ovviamente appare. Sto parlando della canzone La coppia più bella del mondo, appunto Adriano Celentano e Claudia Mori. Si sono sposati nel 1964, i due cantavano praticamente di se stessi e in effetti La coppia più bella del mondo è un successo straordinario che vendette oltre 1 milione di copie. Tuttora possiamo dire che è sicuramente una di quelle canzoni che anche volenti o nolenti si conosce benissimo ancora oggi. Questa canzone, peraltro, che vendette 1 milione di copie, trasformò poi la loro storia d'amore in una delle canzoni più celebri dell'epoca, però appunto, come dicevo, credo che abbia abbondantemente superato la prova del tempo. Chiudiamo poi la nostra tripletta con il brano Proposta. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, dei giganti. Uno dei brani simbolo del clima di cambiamento degli anni 60. Una canzone dal forte messaggio pacifista che invitava, e aggiungerei invita, a sostituire le armi con i fiori e divenne un vero e proprio inno per una generazione che chiedeva un mondo diverso, così come credo tante altre generazioni poi che sono venute dopo. E allora, ricapitolando per questo Marcord 1280, ascoltiamo L'immensità di Don Bachi, La coppia più bella del mondo, Adriano Celentano e Claudia Mori, Proposta, Mettete dei fiori nei vostri cannoni, dei giganti. Tre classici che non invecchiano mai, alzate il volume. È il momento di A Marcord 1280.

0: Spero vi sia piaciuto la Marcord di oggi. Noi facciamo un breve spazio pubblicitario, poi subito dopo l'appuntamento con il taccuino sociale a cura di Roberto Rantucci.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
3: Bavetta $17.66 la libra, costole di vitello da grano $12.22 la libra, capocollo di maiale $4.51 la libra, carne macinata di maiale $2.70 la libra.
2: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73, 688 77 73. Taccuino sociale.
3: Il Club des Jeunes de la Dauversière informa tutti i ballerini che la riapertura del ballo di sabato sera sarà il 5 settembre al Pavillon Hexagonal al 5555 Rue Jean Talon, angolo Lacordaire. Siete tutti benvenuti. L'Oratorio San Gabriele della Dolorata organizza la tradizionale festa La Vendemmia domenica 13 settembre con la pigiatura dell'uva animata dal gruppo folklore abruzzese di Rivière des Prairies e il DJ Franco Guido che aliterà la giornata con musica di danza tradizionale e sociale. Ci sarà anche una santa messa di ringraziamento per la raccolta dell'uva e per i frutti della terra. Per chi vuole prenotare il pranzo e il trasporto in autobus, rivolgetevi alla signora Angela entro il 4 settembre chiamando il 514-354-0744 oppure la signora Maria Pia al 514-881-9144. Il Circolo Vicentini di Montreal continuano la loro tradizione con polenta e baccalà domenica 6 settembre alle ore 11 presso la Casa del Veneto al 7995 Avenue Blaise Pascal a Rivière des Prairies. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate Imelda Bisinella al 514-852-4680 o Rosella Dal Cengio al 514-659-3873. Buon appetito! Il Centro Ricreativo e Culturale Maria Santissima della Civita farà celebrare una Santa Messa domenica 6 settembre alle ore 11 presso la Chiesa Madonna della Difesa in onore della suddetta Madonna. Si invitano cordialmente i membri e i devoti in generale a partecipare a questa celebrazione. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-290-8232. L'associazione di Ribera a Montreal organizza una scampagnata domenica 6 settembre al 6207 Kaiser a Rodden. Sarà servito un ricco menù. Per ulteriori informazioni telefonate il presidente Gio Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. La giornata sarà allietata dal DJ Tino. Vi aspettano numerosi. I volontari della parrocchia Saint-Angèle organizzano un mercatino vendita di garage comunitario che avrà luogo sabato 12 settembre dalle 8 alle 15 nel parcheggio della chiesa situata al 5275 Boulevard Lavoisier a Saint-Léonard. Inoltre, se volete unirvi a loro, potete affittare un tavolo e sbarazzarvi di tutto ciò che non vi serve più. Prenotate al più presto il vostro tavolo. In caso di pioggia sarà rimandata al sabato successivo, 19 settembre. Per ulteriori informazioni chiamate in ufficio al 514-321-3644. L'Associazione Culturale Morronese farà celebrare una messa solenne in onore di San Michele Arcangelo domenica 13 settembre alle ore 11. presso la chiesa Saint-Raymond de Penafort al 5765 Saint-Jacques West. Dopo la messa ci sarà la processione, in seguito il comitato distribuirà i panini a tutti i presenti. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni chiamate Donato Marino al 514-328-0004 oppure Rosina al 514-484-1526. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati.
2: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

quest'estate con CFM Video 1080. Portaci in vacanza con te, al mare, in montagna, in città, sempre in compagnia della tua radio del cuore, anche online, cfmb.com.

Dobbiamo dire grazie a Roberto Rantucci per questi mix bellissimi. Abbiamo appena ascoltato Poesia con Sal Da Vinci. Allora, intanto vi posso dire che in campo in questo momento ci sono Atalanta-Bologna, ancora 0-0, e poi, insomma, lo sappiamo, tra le ultime notizie che abbiamo letto soprattutto in questo fine settimana c'è Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che è stato ricoverato d'urgenza a Cuba, però adesso, insomma, sembra si sia risvegliato, non molle e continua a mostrarsi combattivo nonostante il ricovero in ospedale. Tutto è successo venerdì a Santa Clara, dove si trovava per realizzare alcuni reportage del Fatto Quotidiano, e successivamente però è stato trasferito a L'Avana per ulteriori accertamenti. Sembra ci fosse stato un mal di testa che poi lo ha portato a perdere i sensi. E adesso il governo italiano ha offerto un aereo per riportarlo in Italia. Intanto due medici del Policlinico Gemelli di Roma lo hanno raggiunto, se non sbaglio. Vi terremo ovviamente aggiornati. Intanto però siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. E oggi abbiamo scelto una donna che ci mette tanta allegria con la sua musica, che abbiamo seguito fin dagli esordi. Sto parlando di Ariane Moffat con la sua Jouer.

Ben trovati in diretta con voi Vittoria Zorfini, Sonia Benedetto fino alle 18. Insomma, lo sappiamo, continua l'escalation tra Stati Uniti e Iran e quindi nelle ultime ore ci sono stati nuovi attacchi e lo stretto di Hormuz rimane bloccato. Questo si è tradotto ovviamente con un aumento del prezzo del petrolio che è tornato sopra i 90 dollari al barile, conseguenze che già ovviamente si sono ripercosse anche sulla benzina in Canada. Insomma, dopo qualche settimana di relativa calma il costo è aumentato poi in diverse province. A Montreal si arriva a circa 2 dollari al litro, British Columbia supera la media a 1,93 dollari. E quindi insomma questa nuova escalation tra Stati Uniti e Iran sicuramente ha peggiorato la situazione che potrebbe inoltre complicarsi perché tra una settimana è prevista la fine della sospensione della tassa federale sui carburanti introdotta proprio dal governo di Mark Carney e l'Ontario ha chiesto di prolungare le misure fino a gennaio, quindi insomma ovviamente come sempre vi teniamo aggiornati anche sul fronte delle notizie, anzi alle 16 vi dico che tornano appunto le notizie dall'Italia e dall'estero. Noi abbiamo altre due canzoni che ci aspettano prima la fine dell'ora, si inizia con Valeria Rossi, tre parole e poi si chiude l'ora con Pino Daniele, allora sì.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura di ADN Kronos.
3: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dachau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
4: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,39.
5: Previsioni del tempo.
4: 24 gradi fuori dai nostri studi, giornata prevalentemente soleggiata, quella di oggi, del 31 agosto. In questo 2026, in tanti mi avete detto che non è l'estate che vi aspettavate. Comunque spero, insomma, che l'abbiate passata sempre in nostra compagnia. Intanto vi posso dire che la minima per oggi è di 16 gradi. Domani invece, martedì 1 settembre, sarà una giornata prevalentemente nuvolosa con venti deboli fino a mezzogiorno, una massima prevista di 22 e una minima di 17. Attenzione perché mercoledì 2 settembre invece è prevista pioggia con una massima di 20 gradi e una minima di 17.
6: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
4: Ben trovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto fino alle 18. E prima stavamo parlando della storia appunto scusatemi, mi sfugge il nome, questa è l'emozione nonché il bello della diretta, di Di Battista appunto ricoverato e adesso invece parliamo di tutt'altro argomento. Perché in campo ci sono ancora Atalanta-Bologna, sono ancora fermi allo 0-0, Lecce-Roma invece ha vinto 0-4, doppietta di Malen, gol di Solé e Mora. Detto questo, si continua ovviamente con la nostra diretta fino alle 18, io non l'ho detto oggi ma ve lo dico adesso, cioè di seguirci anche sui nostri social, iscrivetevi mi raccomando e soprattutto se volete, se vi fa piacere, potete riascoltarci anche dal nostro sito internet www.cfmb.ca. Tra le notizie di oggi sicuramente c'è anche Roma che estende il blocco con la Spagna per 15 giorni, anche Madrid proroga di 2 settimane, stiamo parlando della sospensione dell'accordo di Schengen, che ha portato dal 1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal paese iberico. E insomma, quindi prosegue fondamentalmente lo scontro a distanza tra i due paesi, Italia e Spagna. Roma ha deciso di non aprire le frontiere aeree e marittime con Madrid per altri 15 giorni. Oggi, vi dicevo, appunto, c'era la scadenza e Roma quindi ha scelto di prorogare lo stop all'accordo. E questo, appunto, questa è stata la posizione dell'Italia. Detto questo, noi continuiamo ovviamente a parlare anche delle notizie di oggi, anche ovviamente di quelle canadesi. Si parla anche tanto oggi di elezioni, questo insomma lo sappiamo, è l'altro argomento caldo di questo fine estate e inizio settembre. Ragazzi, domani è già il primo, voi siete pronti per affrontare questo nuovo mese, anche perché settembre è foriero di iniziative e di nuovi inizi, se vogliamo. Intanto vi posso dire che sono tre le circoscrizioni federali chiamate oggi alle urne per altrettante elezioni suppletive: una in Quebec, in Ontario e nella Columbia Britannica. Il voto potrebbe avere conseguenze importanti sugli equilibri alla Camera dei Comuni, sulla solidità della maggioranza del governo del primo ministro Mark Carney. I liberali dispongono attualmente di 176 seggi contro i 166 dei partiti di opposizione. In Ontario e nella Columbia Britannica si vota poi in due circoscrizioni tradizionalmente liberali, mentre in Quebec a Chicoutimi il seggio è rimasto vacante dopo l'anonima al Senato del deputato conservatore Richard Martel. E quindi insomma oggi si parla ovviamente di elezioni sicuramente, ma anche di ovviamente la situazione legata all'aumento del carburante, ma anche di notizie relative al web. E quindi ci rispostiamo in Europa, perché l'Unione Europea sta rafforzando i controlli su alcune delle principali piattaforme digitali come ChatGPT, Roblox e Reddit, quindi tre servizi che contano ciascuno 45 milioni di utenti solo in Europa, e questo fa sì che insomma è necessario un controllo maggiore e mirato, e quindi da adesso dovranno adottare misure più stringenti, almeno in Europa, per valutare e limitare i rischi legati ai contenuti illegali e soprattutto pericolosi. E di conseguenza è una prima assoluta, e in questo caso sarà ChatGPT a diventare così il primo servizio di intelligenza artificiale sottoposto a questi obblighi rafforzati nell'ambito del regolamento europeo sui servizi digitali. Quindi una bella notizia, mi verrebbe da dire, per proteggere noi, ma anche in realtà i nostri figli, in generale i minorenni e in generale un po' tutti. Allora, sono le 16:09 minuti, voi cosa state facendo? Probabilmente forse siete alle prese con la vita quotidiana, con il lavoro, magari col vostro orto. Anzi, l'altro giorno abbiamo incontrato Frank e insomma mi ha regalato anche il suo libro Nonno, il secondo, ed è stato molto carino. All'interno del libro si parla proprio dell'orto, ma quello di qui, quindi insomma con tutte le caratteristiche dell'orto italiano in Quebec, ma anche in Ontario ovviamente, perché poi lui è a Toronto. Ne parliamo fra pochissimo. Io direi intanto di iniziare con una canzone che ci fa sicuramente ballare, sicuramente si attesta come una delle canzoni estive per questo 2026. Sto parlando di Rama, questa è Cabana.

E siamo in diretta, parliamo di Frank Moio, che è passato a trovarci di nuovo qui a Montreal, prima Fruiteria Milano, con tutti i bambini, le bambine, i nonni, insomma i genitori. E giustamente Frank mi faceva notare, perché io ero lì in piccola Italia, gli ho detto: ma io non ho visto tutti questi nonni. E lui mi fa: no, guarda che ingannano, perché sono molto più giovani. È venuto a presentare le sue canzoni. Lui ha raggiunto questo grande successo anche e soprattutto grazie alle sue canzoni in lingua italiana.

canzone e la musica sicuramente trova lo spazio giusto non soltanto a Montreal ma soprattutto qui in radio, e in effetti insomma come dire, il grande sogno è anche quello di potersi realizzare come cantautore. Tra le sue canzoni oggi andiamo ad ascoltare Toronto to Milano, Frank Moyo.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Interquebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
2: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514 256 47

47. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'87 59 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514 256 47 77.

0: Tozzi, Gloria, in tutte le salse noi l'ascolteremo sempre, la canteremo sempre, perché ormai è una di quelle canzoni che ha superato la barriera del troppo ascoltata, troppo cantata, troppo rivista e rivista anche nei film, e no, ormai è andata oltre, è quella cosa che ci fa andare avanti tipo Tapi Roulan, cioè si va avanti per conto suo, ecco, mettiamola così. Intanto in campo per la Serie A Atalanta-Bologna ancora 0-0, sono quasi arrivati alla fine e niente, tengono botta sicuramente, questo è poco ma sicuro. E l'ho già ringraziato Roberto Rantucci, forse oggi non abbastanza, infatti il prossimo mix che ascolterete, anche questo è una sua creazione, allora volevo approfittare per ringraziarlo perché abbiamo pensato appunto di mettere un po' più di musica ulteriormente, perché no? Ovviamente sulla nostra Radio del Cuore, visto che per la maggior parte della programmazione da sempre è in lingua italiana, e quindi abbiamo deciso di fare anche un purpurri di canzoni italiane e ovviamente estive e non solo, diciamo del momento. A proposito di canzoni, ovviamente, e lo dico per quelli che non lo sapessero, che sono arrivati magari da poco, qui in Canada, non perdete mercoledì l'appuntamento con la Hit Parade con Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Poi io e Silvio più avanti facciamo anche ovviamente invece la top 10 di CFMB 1280, peraltro insomma se ci riusciamo la metteremo in onda anche per la festa del lavoro, di modo da accompagnarvi anche insomma con un contenuto speciale. E io direi che fra poco ce l'andiamo ad ascoltare questo fantastico mix, grazie Roberto Rantucci.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto.
2: Le canzoni italiane più belle di sempre e le novità del momento.

fun.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: La clinica dentale Peidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Peidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 3344.

0: successi su CFMB 1280.
1: E da meravigliosa creatura si passa a meraviglioso errore. Il nuovo singolo della rocker toscana Gianna Nannini, scritto da Brunori, Sass e Di Martino. È uscito il 28 agosto, il nuovo capitolo che segna appunto questa nuova fase di quest'artista che noi amiamo sempre moltissimo e insomma le auguriamo ovviamente come sempre il meglio. Poi ci piacciono queste collaborazioni. Il videoclip, anzi nel videoclip si vede lei in barca a vela con gli occhiali da sole, tutta vestita denim, riusciamo a dirlo, forse sì. Comunque la produzione resta dentro la squadra di Gianna Gold, affidata a Nannini ovviamente insieme a Dardust, già al lavoro su America Inc, se vi ricordate la versione appunto del 2026 della versione più celebre America, però rifatta in una versione un pochino diversa. E quindi insomma ci sono anche tante persone che lavorano a questo progetto musicale ed è bello soprattutto quando ci sono questi scambi. E avevo visto un'intervista di Brunori durante la sua ultima partecipazione a Sanremo, racconta Gianna Nannini, in cui Dario, che io non conoscevo molto bene, mi metteva al vertice delle sue preferenze dicendo: chi posso volere più di Gianna Nannini? E così, irrorata e lusingata da questa dichiarazione d'amore, sono andata a trovarlo in Calabria. Ma hai fatto bene Gianna, ci saremmo andati pure noi. Mi sembra una scusa bellissima. Sono andata in Calabria per scrivere con lui una canzone capolavoro che poi è diventata Meraviglioso errore. Siamo partiti per Londra per registrare la sinfonica con Gavin Greenway e lui ha avuto una visione su questo brano e, come se fosse un film, ha scritto e diretto l'Orchestra Sinfonica di Londra suonando anche il pianoforte. Una magia dalla magia, un viaggio musicale, una storia che scorre sopra la pelle e fa venire i brividi. E noi ovviamente non abbiamo dubbi, anzi ce l'andiamo proprio ad ascoltare subito proprio adesso, fresca fresca, Meraviglioso errore, Gianna Nannini.

0: Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: E siamo arrivati puntuali come sempre al brano canadese dell'ora.
2: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
1: Cosa abbiamo preparato per voi oggi? Galaxy, à demain, peut-être.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Gli Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Petti di pollo disossati $5.99 la libra. Olio d'oliva extravergine Mr. Chef 1 litro $6.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
3: E siamo in onda, fra poco l'appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero. Ci spettano ancora due canzoni prima della fine dell'ora. Intanto vi posso dire di seguirci anche sui nostri social, siamo su Facebook, su Instagram, ovviamente anche su YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale, a voi non costa nulla, è gratuito, a noi cambia invece molto perché ci aiutate ad accrescere la nostra bellissima comunità anche online, così anche da creare sempre più contenuti e portarvi con noi anche a tutti gli eventi a cui partecipiamo, come è successo anche questo fine settimana. Insomma, se ci avete seguito dall'inizio della diretta lo sapete, c'è stato Frank Moio per il Ferragosto con Baristello e la Panzeria. Noi continuiamo con la musica, Canto d'amore, poi Tuca Macarena.

aggiornamento per la Serie A. Atalanta-Bologna termina 1-0, decide la partita una rete di questo ragazzi Samrich. Ma adesso guarda, attendo il messaggio di Silvio e Ivan. Intanto c'è Sciallano, Genea.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura di ADN Kronos.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Gianni Infantino è sempre di più un uomo solo, prima travolto dalla bufera mondiale e poi dalla vicenda legata al tentativo di vendita di una parte dei diritti della Coppa del Mondo a degli investitori privati. A tal proposito l'Italia ribadisce pieno sostegno alla posizione dell'UEFA attraverso il ministro Andrea Bodi, che ha confermato totale identità di vedute con la Federcalcio e Giovanni Malagò, che ha ritirato l'appoggio al numero uno della FIFA in vista delle elezioni del prossimo anno. Ascoltiamo proprio il responsabile del Dicastero dello Sport.
4: D'altro canto la posizione dell'Italia non può che essere quella dell'UEFA. Io mi auguro in ogni caso che il calcio internazionale tra le istituzioni trovi un suo chiarimento e una sua tranquillità della quale abbiamo bisogno tutti. No? Andiamo tutti alla ricerca della tranquillità, qui mi sembra che tutti diamo contributi all'instabilità.
3: Voltiamo pagina, nella domenica di Serie A si è preso la copertina il Como di Fabregas, capace di sbancare il Maradona rovinando la prima casalinga di Max Allegri sulla panchina del Napoli. Inter e Lazio, entrambe vittoriose 1-0 a Cagliari e con il Genoa, hanno raggiunto a punteggio pieno in classifica Milan e Juventus. In Sardegna, dopo il vantaggio di Çalhanoğlu, tante occasioni sprecate però per i campioni d'Italia, che hanno rischiato grosso nel finale. Ascoltiamo il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, interpellato dal nostro Maurizio Pizzoferrato.
5: Prove di dominio e prove di sofferenza. Avete fatto una partita un po' così.
6: Ma il calcio è questo. Bisogna capire i momenti, bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze e nasce questo tipo di partite. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
3: Stasera doppio posticipo della seconda di Serie A, 18:30, Lecce-Roma alle 20:45, Atalanta-Bologna. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, il crollo e l'eliminazione di Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In chiave Italia sono tre gli azzurri in campo stasera. Si tratta di Arnaldi, Darderi e Berrettini, che se la vedranno rispettivamente contro l'australiano Duckworth, l'inglese Wendell Ken e l'evergreen Wawrinka. Interrotto per pioggia per ben due volte il match tra il nostro Cina e l'americano Mikkelsen. Chiudiamo col basket. L'Italia di Coach Banchi affronta alle 19:30 a Pesaro la Serbia della Stella di Denver, Nikola Jokic. Seconda gara della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Entrambe le squadre sono appaiate a pari punti al secondo posto del girone. Gli azzurri torneranno sul parquet nella finestra di fine novembre contro la Turchia e nella rivincita in Serbia. Ed è tutto, buona serata.
7: Giusto per, come dire, completare la cronaca, poi la partita Lecce-Roma si è conclusa 0-4, Atalanta-Bologna si è conclusa 1-0 con il gol di Samardžić, questa era dura ragazzi. Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,39.
8: Previsioni del tempo.
7: Giornata soleggiata quella di oggi con una temperatura di 24 gradi e poi la minima di oggi è di 16 gradi in questo ultimo giorno di agosto. Domani martedì giornata nuvolosa con venti deboli, una massima prevista di 22 gradi, una minima di 17. Attenzione a mercoledì che invece si prevede pioggia. Portate l'ombrello. CFMB. Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto fino alle 18. Voi siete più animali diurni o animali notturni?

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Un'offerta di lavoro. Nota manifattura nella zona di Chabanel cerca personale che sappia cucire a mano oppure con le macchine plain o overlock. Lavoro a tempo parziale o a tempo pieno. Per ulteriori informazioni chiamate Domenico durante le ore d'ufficio al 514-844-9863. 844-9863.

E si torna a parlare di musica, di Måneskin, di Festival di Sanremo. Sapete, quest'anno sarà proprio Di Martino ad essere il nuovo direttore artistico, nonché presentatore, scettro datogli direttamente dalle mani di Conte, ovviamente Carlo, che l'anno scorso così a sorpresa sul palco ha annunciato questo cambio di passo che a noi è piaciuto moltissimo. Già sono tante le novità, tra cui la serata di venerdì, lo abbiamo già raccontato, non sarà più soltanto la serata delle cover, una delle più amate, inserite proprio dal mitico Paolo Bonolis, ma quella serata decreterà il vincitore che parteciperà di conseguenza all'Eurovision e così toglie un po' di pressione dalla gara poi vera e propria del festival, che si concluderà sabato, e di conseguenza il vincitore del festival non è detto che andrà all'Eurovision, perché sarà il vincitore della serata delle cover. L'altra novità già annunciata e chiacchieratissima è il ritorno dei Måneskin. Loro sì che hanno vinto tutto tra il festival e l'Eurovision con il brano Zitti e Buoni. Insomma, poi si sono presi dopo una lunga tournée in giro per il mondo, sono venuti anche qui a Montreal per poi passare per gli Stati Uniti, hanno preso una pausa. I membri hanno deciso ognuno di fare il, diciamo così, un pezzo di strada da soli, e adesso insomma è ufficiale, torneranno al Festival 2027. Non è un'indiscrezione, è proprio una notizia confermata dalla fonte, e di conseguenza insomma Stefano Di Martino, che fra poco tornerà al lavoro con Affari Tuoi, lo dico perché so che amate particolarmente questo programma, lo ha tranquillamente confermato. Ci saranno i Måneskin e star internazionali, promette. Noi già abbiamo avuto qualche indiscrezione, però insomma aspettiamo che si realizzi, anche se sicuramente già lo sapete, perché nomi sono così un po' apparsi qua e là. Tra queste sembrerebbe che De Martino vorrebbe proprio Dua Lipa, non tanto per cantare quanto per copresentare come co-conduttrice, e poi magari potrebbe esserci tra i nomi Harry Styles, perché no, gli Oasis, staremo proprio a vedere. Sono curiosissima cosa riuscirà a mettere insieme De Martino. Quello che è sicuro è che ci saranno i Måneskin.

0: Fatti avanti amore, Nek, lo so, ma qui siamo in tanti super fan di Filippo Neviani, comunque sempre disponibile, sempre super carino anche qui quando è venuto a Montreal, insomma si è dimostrato esattamente quello che si percepisce dall'esterno. Detto questo, non so se capita anche a voi, in questo periodo non si fa altro che parlare della mitica Dolly Parton e a ben d'onde, perché insomma lo sapete, è scomparsa di recente, quindi adesso un po' è tra virgolette il momento in cui si riscopre ulteriormente questa artista, vengono fuori tantissime delle sue interviste e frasi diventate celebri. Ce ne sono tantissime, però ce n'è una che mi piace in particolar modo, che dice così: se non ti piace la strada che stai percorrendo, comincia a costruirtene un'altra. Che nel caso di Montreal potrebbe anche essere vera. Il fatto è che anche se te ne costruisci un'altra, comunque c'è tanto traffico oggi. Lo so, e sarà peggio, poi ve lo dico, spoiler, a fine settembre per via dei mondiali del ciclismo, quindi continuate a controllare le app del traffico e soprattutto anche se siete con i mezzi, anche le app dei mezzi pubblici, perché come alle scale di Harry Potter piace cambiare, così anche ai mezzi pubblici, perché ovviamente tra i lavori in corso e poi i futuri mondiali del ciclismo che stanno per arrivare, bisogna veramente tenere un occhio accorto alla strada, ma insomma questo lo sapete meglio di me. Noi continuiamo con la musica, piove in discoteca, speriamo di no.
1: Un ragazzo

0: Grandi.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327 0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
2: Le canzoni italiane più belle di sempre e le novità del momento.

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

Siamo in diretta in questo buon pomeriggio con voi, la nuova coppia, possiamo dirlo, Vittoria Zorfini al microfono, in regia Sonia Benedetto, con voi fino alle 18. Intanto vi invito a seguirci anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca, ma questo voi già lo sapete, anche perché potete riascoltare anche le nostre puntate, quante cose mirabolanti che facciamo per voi, per restare sempre con voi, ovviamente anche nel magico mondo dei social. Allora, non so se avete seguito di recente anche la storia del giornalista Ranucci, quello di Report, no, Rantucci, quello è il nostro Roberto Rantucci, non sto parlando di Sigfrido Ranucci. C'è stata una bufera in Rai: il giornalista non sarà più alla guida dello storico programma Report dalla prossima stagione, e il famoso programma d'inchiesta sarà invece condotto da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi tramite concorso, assicura la Rai. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'azienda statale venerdì scorso, ma Ranucci ha raccontato di aver appreso della notizia dall'ANSA, cioè lui è stato rimosso dal suo posto ma l'ha scoperto dall'agenzia di stampa prima ancora di ricevere la comunicazione dall'agenda. Il giornalista ha parlato di una decisione che a suo giudizio mortifica la storia e la professionalità di Report, il programma che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in televisione, prima con Milena Gabanelli e poi proprio con Sigfrido Ranucci e la sua squadra, scatenando le proteste e la minaccia di dimissioni in blocco della redazione storica. La vicenda arriva dopo settimane di polemiche legate al rapporto tra Ranucci e Walter Lavitola, arrestato nell'inchiesta sull'attentato del 2025 davanti alla casa del giornalista. Non ci sono stati feriti, hanno fatto brillare però le auto di Ranucci e della figlia. Gli inquirenti stanno esaminando ovviamente telefoni e altri dispositivi sequestrati alla Vitola per cercare di chiarire il movente dell'attentato. Ranucci non risulta ovviamente indagato per l'attentato, peraltro è sotto scorta da diversi anni, motivo per cui poi non ha potuto neanche accettare l'offerta fatta dalla Rai di andare fuori dall'Italia, dove non avrebbe la scorta. Il giornalista ha fatto sapere di non voler accettare infatti queste proposte. La Rai aveva offerto a lui anche un altro incarico alternativo dai colleghi di Rai News e una sede appunto di corrispondenza, però Ranucci ha detto di no proprio per il motivo della scorta e poi perché queste proposte non rispettano, non andrebbero a sostituire Report, andrebbe a fare proprio un'altra tipologia di lavoro, sempre da giornalista, ma insomma in maniera assolutamente diversa. Nel frattempo anche la redazione di Report protesta, gli inviati hanno minacciato di lasciare il programma se la Rai non farà un passo indietro, una vicenda che riapre il dibattito sull'autonomia del servizio pubblico pagato dal canone obbligatoriamente perché è in bolletta, quindi non si può evitare di pagarlo, e sulla libertà del giornalismo d'inchiesta e sui rapporti tra Rai e politica. In tutto ciò è stata sospesa anche, sono state sospese le repliche di questo programma così prezioso per diversi motivi, per l'informazione, per l'inchiesta e proprio perché svolge appieno il ruolo del giornalista nei confronti del potere, cioè facendo quello che è proprio il cane da guardia del potere, che è quello per cui è nato il giornalismo. Che dobbiamo dire? Questo è quanto. Vi terremo aggiornati. Io direi di andare con una bella canzone di Leo Gassman. Leo Gassman, ce lo ricordiamo veramente quest'anno in particolare, ci ha proprio stupito, soprattutto con Vita Vera, Paradiso.

Bentrovati in diretta e che dire, stiamo preparando un sacco di sorprese anche per la prossima settimana e per questa nuova stagione che ormai inizia, si fa sentire. Io lo so che avete già fatto un po' di spese per quanto riguarda la stagione che viene chiamata proprio quella autunnale, anche se ancora non è arrivato l'autunno, però qui con quel frescolino bello che ci accompagna viene un po' la voglia di dire va bene, ma chissà quando arriverà quel bel momento tra il foliage, le tisane e magari fare una gita fuori porta e fare una bella pedalata in bicicletta mentre appunto tutta l'atmosfera intorno a noi cambia. Dai, un po' di romanticismo ci vuole anche nelle passeggiate e nell'accogliere la stagione che verrà, anche perché detto tra di noi, da italiani, da italiane, per noi fino ad ottobre, se siete dal centro Italia al centro sud, si va al mare fino a ottobre praticamente senza problemi. Qui è un po' diversa la situazione, possiamo dire questo. Noi intanto siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Abbiamo scelto un grande classico canadese, ma direi mondiale, Bryan Adams, non potevamo sbagliarci con l'italiano, sì, ma con lui no, Summer of 69.

Ragazzi, che serie A, che corsette oggi, eh? Sicuramente avrete corso anche voi tra tutti gli impegni. E come dire, perché poi succede un po' così, soprattutto di lunedì, non trovate? Io trovo, ma anche durante tutta la settimana. Anche questo fine settimana, devo dire, abbiamo corso parecchio, ma secondo me sono in ottima compagnia, anche perché Montreal, come sempre, è ricchissima di eventi, di tante persone da incontrare, credo che sia il bello, soprattutto quando tornano gli amici dall'Italia, magari sono stati qui un po' di tempo e insomma è bello quando ci si riabbraccia. Non so voi quando siete arrivati qui a Montreal, se siete stati un po' i primi della vostra famiglia, della vostra cerchia di amici e poi sono arrivati gli altri, oppure invece se siete stati quelli che siete stati accolti poi da una famiglia, da altri amici che erano già qui a Montreal. Insomma, le dinamiche sono tante e differenti. Io devo dire che negli anni poi ho trovato tante nuove amiche e amici, tanti altri poi hanno deciso di partire per l'Italia e quant'altro, però vabbè, capita, che dobbiamo fare e che dire, e fa parte della vita. E dicevo appunto, insomma, fa parte della vita, ma che ci vogliamo fare? Voi ovviamente restate con noi, seguiteci sul sito internet, soprattutto importantissimo.

grazie davvero per essere stati con noi, grazie Sonia Benedetto, io vi do appuntamento a domani, domani eccezionalmente, e anche mercoledì, martedì e mercoledì dalle 15 alle 18 in sostituzione di Ivana Bombardieri. Allora ovviamente il pensiero del giorno è della nostra Ivana e non si tocca, però mi sono imbattuta in questa frase e vorrei condividerla con voi: nessuno di noi uscirà vivo da qui, quindi smettila di trattarti come l'ultima ruota del carro, mangia cibo delizioso, passeggia durante l'alba, tuffati nell'oceano, di la verità che custodisci nel cuore come un tesoro nascosto, sii sciocco, sii gentile, sii strano, non c'è tempo per nient'altro. A domani.